Je jurerai.

siamo camerieri della nostra stessa tavola. Ci sono cose buone, ma nessuna è prelibata e ci vorrebbero più cuochi per.

0: Sheldon. Prendilo quel fagiano che starna a bagno dentro l'umido e quel cane affumicato che abbaiava di cinesi. Su, apportiamo le modifiche per renderli dei.
1: Ho mangiato scarpe.

giorno peste, un giorno raffreddore, un giorno ospedale, un giorno aspirina, un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso, un giorno saliva, un giorno mucchina, un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo, un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu, un giorno non so più se oggi è domenica, un giorno baciami e poi non pensarci più.

snake.

corri davanti a quel negozio di dischi, quei dischi pacco. Io dentro la battuta più brutta che avessi fatto. Gli amici in comune, il lavoro sì, però c'è un altro. Le solite cazzate sul fatto che sono alto. Ti vedevo in bici ai soliti eventi. Le mie cicatrici, i miei pezzi lenti. Non ti salutavo, però guardavo i tuoi jeans stretti, sognando che un giorno te li avrei aperti. Io poi ho mollato la mia ex e tu, boh.

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

la pelle che si slaccerà. Porti un suono di sabbia, porti la nebbia fuori città. Le parole non sono niente, sei zitta, così da non poter parlare.

sabbia, porti la nebbia fuori città. Le parole non sono niente, sei zitto.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

dopo un mese trascorso in clinica. Una mattina si tirò giù dal letto e sotto i piedi, invece delle piastrelle del pavimento, trovò la sabbia dell'oceano. Abituò la vista alla luce accecante e prese a camminare lungo la riva, non come un naufrago oppresso dai ricordi, né come un turista, ma come un soldato senza il conforto di un'epopea da condividere e nessun altro intorno con la sua stessa divisa.

per giorni sotto il sole cocente, raccolse conchiglie lampeggianti, credendo ogni volta di aver trovato la più bella. Questo lo portò a elaborare amare considerazioni sulla condizione umana e su certi suoi amori di un tempo.

0: che era ormai aprile, con la convinzione che la vita potesse essere tranquillamente racchiusa in un banale quadretto balneare.
1: Fantastico, fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Amazing.

0: La Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitud, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
1: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
3: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella 3ª gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio, intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
5: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia pur con una panchina piena di stelle. Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni d'Oltre Manica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e Capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con le attratti per traffico verso nord, la P1 come la Firenze Nord, P1 variante di Valico, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipiri per incidente, sale a 6 km la coda tra Empoli e Ginestra in direzione Firenze. Sempre per incidente, coda in uscita a Montelupo per chi proviene da Livorno. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico, passaggio a livello tra le stazioni di Ghivizzano e Bagni di Lucca. I treni in linea tra Ulla e Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per quanto riguarda la nuova viabilità in zona Mannelli De Sanctis, arrivano le inversioni di via Zanardelli, via Nigra e via Rattazzi. Tutti i dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con le attratti per traffico verso nord tra P1 Comprenare Firenze Nord, P1 variante di Valico, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipiri per incidente, sale a 6 km la coda tra Empoli e Ginestra in direzione Firenze. Sempre per incidente, coda in uscita a Montelupo per chi proviene da Livorno. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico, passaggio a livello tra le stazioni di Ghivizzano e Bagni di Lucca. I treni in linea tra Ulla e Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per quanto riguarda la nuova viabilità in zona Mannelli De Sanctis, arrivano le inversioni di via Zanardelli, via Nigra e via Rattazzi. Tutti i dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo ai prossimi appuntamenti in programma nell'ambito del Festival Fabbrica Europa. Tanti gli eventi in cartellone tra danza e musica anche nei prossimi giorni. Il 30 di settembre i Motus saranno al Teatro Cantiere Florida con Frankenstein History of Eight. Il primo, il 2 di ottobre, Aura Calarco e Stefania Menestrina porteranno in scena al Parco Icar Voliamo Altissimo. Il primo di ottobre è il turno della musica al Museo Marino Marini di Firenze con Maria Cortesi e Simone Graziano e il loro Human Echoes. Il 2 e il 3 di ottobre il festival si sposta al Teatro Era di Pontedera. Il 2 di ottobre sempre musica al Museo Marino Marini di Firenze con Mai, con Caracoz. Il fine settimana sarà denso di appuntamenti con eventi di danza al Park e al Teatro Cantiere Florida e musica con Evita Polidoro alla Manifattura Tabacchi. Di cosa c'è in programma nei prossimi giorni, soprattutto dal punto di vista della musica, abbiamo parlato con Maurizio Busia, il direttore della sezione musica di Fabbrica Europa. Vi ricordo inoltre che gli eventi di Fabbrica Europa sono ad ingresso ridotto per tutti i soci ARCI, ma sentiamo le parole di Maurizio Busia.
3: Dal 1 ottobre torneremo al Museo Marino Marini, che già l'anno scorso è stato uno dei luoghi più apprezzati dal pubblico, e saremo lì con una produzione che vede insieme Simone Graziano con la giovane cantante Maria Cortesi e archi, batteria, per un viaggio in un universo poetico che evoca attualità e presente. Ci sono dei brani ispirati proprio all'attualità che loro sono riusciti in qualche modo a rendere evocativi e in qualche modo anche universali. Il giorno dopo, il 2 ottobre, saremo in compagnia del producer elettronico Mai, che arriva a Firenze a 3 anni dalla sua residenza artistica in Palestina, quindi anche un progetto particolarmente, come dire, legato a quello che sta accadendo e soprattutto a una Palestina prima del disastro, assolutamente, che però in qualche modo per noi è importante come presenza proprio per evocare quello che sta accadendo in questo momento. E poi il 3 di ottobre ci spostiamo nell'Aula Magna del Polimoda con la batterista e cantante Evita Polidoro, che, diciamo, il grande pubblico ha conosciuto al canto a Enrico Rava, ma, diciamo, è una figura che ha una poetica e un'identità artistica molto determinata, personale, quindi il suo live passerà da brani scritti da lei, da composizioni, chitarre elettriche, pulsazioni e canzoni, insieme a una band d'eccezione.
2: Ci sono diversi anche appuntamenti che più o meno si svolgono nello stesso momento, che stanno a Fabbrica Europa. Che consigli possiamo dare ai nostri ascoltatori che si vogliono appunto orientare nel programma?
3: Soprattutto di usare il sito internet www.fabbricaeuropa.net come una bussola all'interno di un programma che in qualche modo è un po' un'utopia, nel senso che abbiamo spettacoli in diversi luoghi della città, ma non solo, saremo anche a Pontedera in questi giorni con uno dei grandi maestri del teatro del Novecento, Fret, con uno spettacolo da non perdere, The Maids, il 2 e il 3 ottobre, e poi tutto il, diciamo, l'universo di Fabbrica Europa ruoterà attorno a degli spettacoli dove faranno la loro apparizione figure molto importanti per il nostro festival come Silvia Calderoni, Ilenia Caleo e Motus. Mi piace però anche sottolineare il fatto che tornerà anche il Teatro Puccini tra i luoghi del nostro festival, che è uno dei luoghi che ci piace coinvolgere maggiormente, e saremo il 9 ottobre con uno dei grandi maestri della musica medio orientale, Rabih Abu Khalil, il 9 ottobre alle 21, e saremo sempre al Puccini l'11 ottobre con uno spettacolo multidisciplinare, la Ord, intitolato People Used to Die.
0: Ecco, di solito quando si arriva verso la fine di un festival si inizia anche a pensare a cosa tenere, cosa lasciare, cosa si potrebbe fare per una prossima edizione. Non so se siete già a questo livello oppure vi prendete comunque un attimo di respiro per fare le vostre valutazioni nel corso dell'anno.
3: No, devo dire che in particolare quest'anno ci stiamo rendendo conto che il festival sta in qualche modo innestandosi in tanti luoghi della città, riuscendo a farne emergere un po' l'essenza. Questo sta accadendo per luoghi molto diversi tra loro, si va da luoghi storici, da musei di arte contemporanea, alla stessa cripta del Museo Marino Marini che abbiamo rivisitato in questi giorni proprio per i prossimi concerti. Ci sembra che sia un invito al viaggio che il pubblico sta apprezzando, accettando, e siamo contenti di questo risultato sempre maggiore, anche perché non è scontato per un festival che ha fatto sempre della sua identità anche il luogo deputato, come è stata per tanti anni la stazione Leoponta. E poi devo dirti che il fatto che dentro il festival si riesca a portare tanti progetti che in qualche modo nascono per il festival e poi possono anche proseguire, vuol dire avere un dialogo costante con gli artisti, e quindi che anche durante i giorni del festival si sta già in qualche modo progettando il futuro, perché accadono delle cose particolarmente importanti che ci fanno in qualche modo accendere delle lucine anche sul futuro. E questo devo dire è una delle cose più belle e importanti, perché per costruire un festival ci vogliono dei punti di riferimento razionali o irrazionali, e quindi questo insomma, ci pone subito su una prospettiva futura, anche se consapevoli che bisogna arrivare all'11 di ottobre curando ogni aspetto, perché poi la cura per un progetto come Fabrizio Europa è anche l'elemento che ci contraddistingue.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire il festival, oltre che di persona, sul sito fabbricaeuropa.net. Grazie mille a Maurizio Busia per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Compie 40 anni Arezzo Wave, la manifestazione organizzata dall'omonima fondazione che dal 27 di settembre sta celebrando l'anniversario con una settimana di appuntamenti tra musica dal vivo, formazione, incontri con la città e la residenza artistica per giovani musicisti, area di musica. Il cuore del festival sarà al Teatro Tenda di Arezzo, che il 2 e il 3 di ottobre ospiterà 18 artisti che si esibiranno nelle due serate di finale dell'Arezzo Wave Network. Ogni serata sarà chiusa da ospiti speciali come Ganna dall'Ucraina oppure Elasi con il suo DJ set, gli Antwood e gli inglesi Electric Enemy. Domenica 4 ottobre la giornata è dedicata alla restituzione finale del percorso di residenza artistica Area di Musica. Gli artisti coinvolti reinterpreteranno 8 brani del repertorio di artisti passati da Arezzo Wave nel corso degli anni. L'apertura sarà affidata alla Nolo Group Band e la serata si chiuderà con il concerto dei Modena City Ramblers. A presentare la nuova edizione di Arezzo Wave e questo importante anniversario, il patron del festival e presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, Mauro Valenti, che ha parlato anche del mancato sostegno da parte del comune di Arezzo, che quest'anno non contribuirà economicamente al 40° Arezzo Wave.
3: Ma noi siamo diventati più che un festival, un'organizzazione che progetta tantissime cose, quindi cerca di trovare sul territorio locale i migliori artisti, anche sul territorio nazionale e poi anche portando all'estero gli artisti più importanti del nostro paese. Quindi parleremo di questo e illustreremo tante cose in questi giorni. Ci saranno artisti che vengono dall'Ucraina, noi abbiamo un rapporto molto stretto con questo paese, altri dall'Inghilterra perché abbiamo anche lì un rapporto fondamentale, e soprattutto ci sono un percorso di arrivo di un progetto della Regione Toscana e dell'FSE europeo che si chiama Area di Musica, dove i migliori giovani artisti della nostra regione suoneranno il 4 di ottobre alla chiusura del festival 8 brani iconici della storia di Arezzo Wave, da Jovanotti a Gianna Nannini a Baustelle, Fabri Fibra, e poi chiaramente Arezzo Wave è il punto di ritrovo di tutte le band vincitrici delle selezioni regionali e nazionali, e quindi è l'immagine dell'Italia che cresce con la musica buona, come d'altronde è uscito da noi, non so, Negramaro, altri tantissimi artisti. Quindi ci sarà tante cose da vedere. Logicamente Arezzo Wave mantiene la sua formula di gratuità, saremo dal 2 al 4 di ottobre al Teatro Tenda di Arezzo e poi faremo tante altre cose in città. Ci sono i Modena City Ramblers, c'è Big Mama, cioè, insomma il calendario è molto molto vasto, quindi vedete un po' voi di scegliere il meglio. Io penso che siano tutte belle.
4: Cosa è successo col comune di Arezzo?
3: È successo che il comune di Arezzo, nei 40 anni di Arezzo Wave, dove tutti noi si preparava la nostra festa, come si sta preparando anche stasera ad Arezzo, c'è una cosa aperta per tutta la città, ha deciso che non è presente. Questo poi il resto chiedetelo anche a loro, perché non l'ho capito bene. Diciamo che stasera ci sarà tanta gente che sarà con noi a sostenere Arezzo Wave, e quindi poi parleremo, però ci sono state realtà di cittadinanza attiva che sono prestati, dovevamo fare un murale, c'era un progetto della regione che si chiama Toscana in Contemporanea che dovevamo partecipare e poi non siamo riusciti per questi soliti motivi che si diceva, però dei condomini si sono riuniti in forma straordinaria per dare il palazzo per farlo, librerie che danno spazi, quindi sicuramente noi siamo uno dei marchi più importanti a livello culturale della città, no? Siamo conosciuti in tutto il mondo, si fa Arezzo a Los Angeles, a Londra, a Parigi, quindi siamo qualcosa che ha un valore per alcuni, perlomeno per voi siamo qui, insomma, per altri probabilmente a livello locale ce n'è meno, perché se decide che non siamo nei nostri 40 anni un soggetto da sostenere, probabilmente non siamo interessanti, non lo so, questo però chiedetelo a loro.
2: Nei giorni scorsi era arrivata la risposta su questo tema da parte del comune di Arezzo, che spiegava: i contributi non si assegnano sulla base del passato di un credito acquisito, ma sulla base di progetti concreti, sostenibili e valutabili. Queste appunto le parole dell'assessore alla cultura di Arezzo, Natalie Dentini, che aveva replicato alla Fondazione Arezzo Wave, spiegando che nel corso del mese di agosto c'erano stati più confronti. Monti a rinnovare un appello ad un sostegno futuro, però è l'assessora alla cultura della regione toscana Cristina Manetti che oggi ha risposto ai giornalisti a margine della presentazione della 40ª edizione del festival proprio su questo mancato sostegno da parte del comune quest'anno.
0: Non so per quali motivi non abbiano voluto rinnovare l'appoggio. Io penso che per Arezzo sia sicuramente un evento culturale importante, ma ripeto, non è solo per Arezzo, ma è per la Toscana, e comunque se andiamo a vedere tutta la storia di questo festival, veramente ha saputo parlare oltre i nostri confini, coinvolgendo tantissimi artisti. Quindi io spero che magari ci sia stato anche delle motivazioni, perché mi rendo conto che i bilanci dei comuni non sono semplici. Quindi se fosse quello, aspettiamo che magari per un altro anno, visto che si è insediato ora, il comune possa comunque recuperare quel sostegno che ha sempre dato a questa manifestazione.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida i Motus presentano Frankenstein, History of Hate, ingresso ridotto per i saciarci. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino alle 20 va in scena Wozzeck di Alban Berg, dirige Thomas Gugais, la regia è di Deborah Warner. Per Fortissimissimo Festival alle ore 19 al Lyceum Club Internazionale di Firenze, Luca Pipoli al sax e Lucrezia Merolla al pianoforte eseguono musiche di Desenclos, Yoshimatu, The Crook, Narita, David e Salleras. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima sessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su voxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e quattro minuti di questo mercoledì 30 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata di Newsbox dedicata come di consueto all'attualità internazionale, nazionale e i nostri approfondimenti sulle vicende locali. In studio Riccardo Pinzotti, partiremo fra qualche istante. C'è una notizia che riguarda un allarme su un volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv, allarme dirottamento su questo volo, ma sembra che negli ultimi minuti la situazione sia rientrata. Sarà comunque tutta da capire questa vicenda, la leggeremo fra pochissimo. Poi le altre vicende nazionali con le questioni economiche, energetiche e quelle internazionali con le tensioni militari, non solo in Medio Oriente ma anche tra Europa e Russia. Poi ancora le vicende invece della nostra regione di Firenze. Su tutte c'è un tema, quello di un voto 2 giorni fa in giunta regionale su una documentazione da inviare al governo per far andare avanti il procedimento sull'aeroporto di Peretola e quindi il suo ampliamento. Hanno votato no a questo atto i rappresentanti in giunta, gli assessori del Movimento 5 Stelle e di AVS. Quindi si parla di un campo largo spaccato attaccato in giunta. Da un lato si dice è una scelta che abbiamo fatto dal punto di vista politico, rimarcare le nostre posizioni storiche, dall'altra si minimizza quella, la parte del PD. Sentiremo due campane nel corso della nostra trasmissione: Lorenzo Falchi, consigliere AVS, quindi Alleanza Verdi Sinistra, e Andrea Vannucci, vice capogruppo del PD in consiglio regionale. Altro tema di cui parleremo è la vicenda di ARPAT. C'è la RSU dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente che segnala difficoltà di gestione, di organizzazione del lavoro all'interno di questa agenzia regionale, definanziamento, depotenziamento e anche minor indipendenza dal punto di vista scientifico e anche amministrativo. Parleremo anche di transizione ecologica e in generale assetti geopolitici con un libro, Agenda 3000, curato da Luigi Edili, che verrà presentato il 7 ottobre prossimo alla SMS di Rifredi. Ne parleremo con il suo autore. Partiamo dal meteo del Consorzio LAMMA, Claudio Tei. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ancora sole per la giornata di oggi, si avvicina una perturbazione, però non riesce a entrare decisamente sull'Italia per la presenza dell'alta pressione. Sulla Toscana arriveranno solo un po' di nuvole sulla costa, qua e là sui rilievi nel pomeriggio, ma nel complesso una bella giornata con venti deboli meridionali e temperature sempre sui valori di ieri piuttosto alte, massime fino a 28, localmente anche 30 gradi. Poco cambia anche domani, a parte un po' di nuvole la mattina sulle zone occidentali e qua e là anche nel pomeriggio sulle zone interne, però ancora tempo stabile.
5: Grazie a Claudio Tei, sentirci domani con il LAMMA.
6: Buona giornata a tutti.
5: 9-8 minuti, andiamo a vedere le notizie.
2: Newsbox.
4: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nuovo allarme su il quadrante medio orientale con questa vicenda che vi dicevamo di un volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv che ha segnalato problemi. Lo scrive il Corriere della Sera. Lancia un codice di allarme, si alzano in aria i caccia israeliani. Netanyahu viene informato, ma dice non si tratta di un dirottamento. Il volo assegnato in emergenza sarebbe atterrato a Tabuk in Arabia Saudita. Andiamo a vedere gli aggiornamenti sulle pagine della Repubblica, che titola appunto con questa notizia in primo piano. Gli aggiornamenti, sembra già essere in qualche modo depotenziato l'allarme. Comunque vi diciamo che cosa è successo negli ultimi, diciamo così, 20 minuti. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnato un'emergenza trasmettendo un codice indicante in dirottamento, sceso a quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano media israeliani. Due caccia dell'aeronautica israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza sul volo 150 passeggeri. L'aereo inizialmente trasmesso un codice transponder 7700 in segnale internazionale di emergenza. Cosa è successo poi subito dopo? L'aereo ha inviato poi subito dopo un codice 7500 che indica un dirottamento, un atto di interferenza illecita. Secondo fonti di sicurezza, i caccia sono stati fatti decollare per intercettare il velivolo. Il ministro, primo ministro Netanyahu, il ministro della difesa Katz si sono mossi subito per convocare una riunione urgente sulla sicurezza, però non ci sarebbero state informazioni confermate su un dirottamento. Il pilota ha attivato un segnale di emergenza e poi pochi minuti fa il portavoce del primo ministro Netanyahu ha detto l'incidente che ha coinvolto Fly Dubai non è un dirottamento. Poi cercheremo di capire se succederà appunto ulteriori informazioni per capire esattamente che cosa è successo. I temi poi energetici. La stampa, bollette giù, l'asse Melone Descalzi che ha piegato l'esistenza dell'energia, ovvero la mossa dell'Eni con gli sconti sul carburante. E poi ancora multe, tasse, bollo auto, ecco gli enti locali cui si può aderire alla rottamazione delle cartelle non pagate. Poi Corriere della Sera, elettricità per le bollette tutelate, rincari del 37,3%, è l'effetto del caro gas. con le offerte delle compagnie che cercano a questo punto di farsi concorrenza. Luce e gas, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa, dove si possono fare i confronti. Intanto lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi torna a quota 100, i BTP hanno un rendimento al 4,6 la prima volta da fine 2023, ecco perché appunto sono le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. E poi la Repubblica, altro tema internazionale, Regeni, l'imbarazzo della Premier Meloni, rischioso, dice, chiudere i canali con il Cairo dopo la condanna di tre agenti dei servizi segreti per il sequestro, non l'omicidio, di Regeni. Da più parti si è elevata la voce di chiedere una presa di posizione politica da parte del governo, quindi rompere i rapporti o comunque muoversi in modo più deciso nei confronti del governo egiziano e del suo leader al-Sisi. La Premier, invece che con al-Sisi ha ottimi rapporti, sembra frenare e dice, anzi frena e dice, ci vuole una chiusura dei canali, ci impedirebbe di arrivare alla verità, perché si sa chi ha preso Regeni, non si sa chi l'ha torturato e chi l'ha ucciso. Un omicidio di Stato, 10 anni di indagine, depistaggi, silenzi sull'uccisione di Giulio Regeni, documenti inediti e l'approfondimento della Repubblica. Altre vicende, La Stampa, quelle internazionali, con il tema che ritroviamo dei contrasti tra Europa e Russia, la ritroviamo sulle pagine della Stampa, anche se ora già, diciamo dopo le 9, sono già scivolate in basso, invece torna su per la Stampa il tema di Garlasco, l'ex vice scarica Garofano, faceva tutto solo per finire in televisione. I RIS di Parma sono finiti nell'inchiesta per questioni di una mancata comunicazione di prove che avrebbero potuto scagionare Alberto Stasi, e non mancano appunto chiaramente le polemiche. Anche su Corriere della Sera c'è questa vicenda di Garlasco, il test sul DNA nulli mai rivelati, il capitano del RIS IPM lo disse a Garofano, presumo di sì, l'ex generale però dice non ho un ricordo preciso, ora rischia anche lui di essere sentito dai magistrati. Chiudiamo con Di Battista, uno dei leader politici del Movimento 5 Stelle delle prime ore, poi battitore libero dopo il malore che ha avuto a Cuba, il ritorno in Italia, parla alla televisione e dice ho avuto un edema cerebrale dovuto a un tumore, io candidato ora devo pensare a curarmi. 9 e 14 minuti. Ora musica e poi passiamo alle vicende regionali.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:16 minuti, Newsbox, veniamo alle vicende della nostra regione con i titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Su tutti c'è un tema politico che viene, lo abbiamo un po' preannunciato a inizio puntata, da un voto all'interno della giunta regionale. Due giorni fa sul tavolo del governo regionale c'era un atto, la trasmissione di documentazione richiesta dal governo per far andare avanti la procedura di fronte alla Commissione UE per l'ampliamento dello scalo di Peretola, quindi anche la pista famosa parallela allungata. Su questo atto, quindi la trasmissione di documenti, si è avuto un voto contrario da parte dell'assessore di AVS e dell'assessore del Movimento 5 Stelle Lenzi e Barontini. Una vicenda che non ha mancato subito di suscitare polemiche. Il centrodestra è andato all'attacco dicendo che la maggioranza è spaccata su alcuni temi fondamentali, si minimizza invece da parte del PD. I titoli dei quotidiani quest'oggi ripartono in molti con questa vicenda. Corriere Fiorentino, campo largo, atterraggio pericoloso, gli assessori regionali del Movimento 5 Stelle AVS votano contro lo sviluppo di Peretola, un altro strappo, l'integrazione chiesta al Ministero mette a nudo le criticità dell'alleanza, Gianni e PD minimizzano, il centrodestra va all'attacco. Sulle pagine della Repubblica, aeroporto crepe nel campo largo, la piana, ovvero i sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, attacca il Maggio e Strozzi, sono due degli enti che hanno presentato delle memorie a sostegno contro il ricorso presentato dagli enti locali alla pista e quindi a sostegno invece dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. L'assessore regionale di AVS Movimento 5 Stelle non votano la delibera della giunta che riguardava la pista di Peretola, i sindaci di Sesto, Campi e Calenzano criticano gli enti schierati con il sì. C'è la notizia anche nelle pagine della Nazione, un po' più nascosta, Peretola, assessori ribelli, il nostro no è un atto di coerenza, fa discutere il voto contrario alla delibera, mentre il campo largo dice è spaccato, attacca Fratelli d'Italia. Ne parliamo con Lorenzo Falchi, consigliere regionale di AVS, quindi Alleanza Verdi Sinistra, parte della maggioranza che sostiene Eugenio Gianni. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Dunque, il campo largo è spaccato, come dice l'opposizione, perché avete insomma il vostro rappresentante in giunta ha votato no a questo atto?
3: Ma mi stupisco che qualcuno se ne stupisca, nel senso che la nostra posizione sul progetto di ampliamento e di realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze è sempre stata chiara, coerente e non faceva parte di un accordo di programma sulla regione. Siamo d'accordo su tantissime cose, quello è un tema su cui non eravamo e non siamo d'accordo e quindi noi siamo coerenti in una posizione che abbiamo sempre portato avanti. Lo facciamo in giunta, lo facciamo in consiglio regionale, lo facciamo fuori dalle istituzioni. Quello è un progetto sbagliato, non vogliamo sostenerlo e nessun atto che possa in qualche modo favorire o andare nella direzione di sostenere quell'opera vedrà il nostro voto favorevole.
2: Ecco, se non è chiaro se questa decisione su Peretola debba poi ritornare o meno in giunta o in consiglio regionale addirittura per un voto, in quel caso voi confermereste il voto contrario?
3: Ma ci mancherebbe, sono 15 anni e mezzo che votiamo contro qualsiasi atto per la realizzazione di un'opera così sbagliata, ci mancherebbe non lo facessimo in consiglio regionale se dovesse arrivare un atto del genere, assolutamente sì.
2: Quindi mettereste in crisi la maggioranza per dire comunque no a quella pista, a quella nuova aerostazione, a quel master plan?
3: Ma si mette in crisi una maggioranza quando si differenzia e si prende una posizione contraria rispetto agli accordi di governo. Questo è un tema che non stava negli accordi di governo, era un progetto presentato dai proponenti, da ENAC e Toscana Aeroporti, prima dell'avvio della legislatura, su cui noi abbiamo, come dicevo prima, sempre mantenuto una posizione chiara e coerente, quindi ovviamente il nostro voto contrario dal nostro punto di vista non mette in crisi la maggioranza, nel senso che la maggioranza si regge sul patto di governo, sulle cose da fare per la regione toscana, e questa oggettivamente non c'era perché non potevamo sostenerci.
0: Ecco, tra l'altro ora chiaro che anche per gli ascoltatori può essere non chiarissimo, cioè questo procedimento che è una strada, poi ce n'è un'altra che è invece giudiziaria ed è quella del ricorso presentato dai sindaci della Piana, Campi, Calenzano, Sesto Fiorentino, insieme anche ad altri soggetti ambientalisti e delle organizzazioni del territorio. Ci sono anche ulteriori altri soggetti, l'Università di Firenze con il polo scientifico che si oppone. C'è una sentenza che si attende, se non sbaglio mi corregga, a fine ottobre da parte del TAR su questo.
3: L'udienza sarà il 22 ottobre, poi per la sentenza ci sarà da aspettare qualche settimana.
0: Insomma, diciamo che lo snodo arriverà comunque a fine ottobre. Ecco, se quella partita andasse come voi, AVS, che esprimete tra l'altro dei sindaci, siete in maggioranza nei comuni che hanno presentato il ricorso, se quella sentenza andasse come voi sperate, cioè un rigetto del piano, si rende, diciamo, tutto il resto del procedimento, anche quello di cui si è parlato, insomma, in giunta, la richiesta della Commissione Europea, nullo? Che effetti potrebbe avere?
3: Certo, viene annullato tutto, come è già successo in passato, non è la prima volta, sarebbe la terza volta, è già stato annullato il primo tentativo che prevedeva la variazione del PIT degli strumenti urbanistici regionali, impugnato e bocciato al TAR, è accaduto poi con lo scorso master plan, anche quello impugnato e bocciato sia al TAR che al Consiglio di Stato. Se dovesse succedere stavolta, come io auspico e come spero, ovviamente succederebbe la stessa cosa, decade il decreto di via e quindi è come se non ci fosse mai stato nessun avvio del procedimento. Diciamo, a fronte di chi ci accusa di aver bloccato per 15 anni quest'opera, forse qualche domanda se la dovrebbe fare chi l'ha proposta contro ogni ragionevolezza e contro ogni buonsenso, perché quando viene bocciato nei tribunali un progetto non è che c'è una valutazione politica, se serve, se non serve, se l'impatto è sostenibile o meno, è una valutazione sul procedimento. Finora tutti i procedimenti sono stati rilevati dalla giustizia amministrativa come carenti, non sufficienti, sbagliati. Io, come dire, fossi tra i proponenti mi farei una domanda piuttosto che cercare di arruolare ulteriori istituzioni che provino a inserirsi nel procedimento giudiziario.
0: Senta, una domanda che insomma riguarda sempre la politica regionale. Due giorni fa appunto questo voto sul procedimento dell'aeroporto, pochi altri giorni fa il voto sull'ossicombustore di Peccioli, un impianto diciamo di trattamento dei rifiuti contro cui avete votato distinguendovi insomma in giunta, non soltanto infrastrutture ma anche rifiuti. Ma non è che davvero hanno un po' ragione l'opposizione in campo largo? Perde pezzi, insomma, non è così stabile come si pensava o si pensa.
3: Il campo largo e la coalizione non è una caserma. Capisco che a destra siano, diciamo, abituati a gestire le loro dinamiche di potere in modo diverso, per cui, come si vede, quando poi c'è, diciamo, la gestione del potere, le idee, i valori, le opinioni passano in secondo piano e si accordano sempre. Per noi la coalizione è uno strumento, siamo ovviamente convinti sostenitori di questa coalizione, ci stiamo dentro lealmente, discutiamo, ci confrontiamo, se su alcuni punti non riusciamo a trovare l'accordo lo dobbiamo esprimere, non possiamo fare diversamente. È successo sull'ossicombustore, è successo sul progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Per noi è un modo, diciamo, coerente è giusto di stare in una coalizione e di rappresentare le nostre idee, le nostre proposte.
0: Ecco, allora il campo largo politicamente come si caratterizza? Cioè quali sono in positivo le cose su cui davvero potreste dare un colpo? Forse in questo momento si vedono molto più le differenze che le consonanze.
3: Certo, è chiaro, fanno molto più notizia i voti contrari rispetto alle decine o alle centinaia di voti favorevoli, di atti approvati, di discussioni che hanno portato ad esiti positivi. Dalle questioni internazionali, penso con la prima regione che ha approvato una proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina, alle questioni che riguardano la vita delle toscane e dei toscani, con la misura approvata dal nostro dalla Giunta su proposta del nostro assessore il reddito di reinserimento lavorativo come grande sforzo per la sanità pubblica. Sono tutte cose che ci tengono insieme. So bene che fanno meno notizie rispetto al voto contrario, ci sono anche voti contrari, quando ci sono li spieghiamo, ma non cancellano e non fanno venire meno un impegno comune su tante questioni su cui credo che il lavoro di questa amministrazione regionale sia assolutamente positivo.
0: Le faccio una domanda, siccome spesso abbiamo parlato anche con lei del fatto che nel campo largo bisogna puntare sui temi del lavoro, del sociale, della sanità, della difesa della sanità pubblica, c'è una vicenda di cui ci occupiamo da tempo, questa dell'RSA Le Civette, Firenze, un'azienda, la ASL vorrebbe chiuderla, c'è una mobilitazione diciamo anche dal basso e si chiede alla regione di in qualche modo di schierarsi. Pensate che su quella partita c'è un margine per, fra virgolette, salvare il modello pubblico lì all'RSA Le Civette?
3: Io credo si debba fare ogni sforzo possibile. C'è un tema, come è emerso chiaramente, di inagibilità e di necessità di investire su quella struttura per renderla adeguata, diciamo, ad ospitare anche con le nuove norme, con le esigenze attuali, una residenza sociale per anziani. Io credo che debbano essere messe in campo tutte le risorse possibili, anche perché quella è un'esperienza non solo storica ma anche importante, lo hanno ricordato in tante occasioni, anche con una retta più bassa rispetto a quelle che solitamente si trovano. Insomma, credo sia un'esperienza che va salvata e

0: Newsbox.
1: Torniamo in diretta con Newsbox per parlare di un evento che si svolgerà alla SMS di Rifredi il 7 ottobre prossimo, con la presentazione di un libro, Agenda 3000, che affronta tanti dei temi che anche a livello locale noi attraversiamo, quelli della transizione ecologica, quelli della sostenibilità del nostro modello di sviluppo, della giustizia del nostro modello di sviluppo e di come in qualche modo dal piccolo al macro si possa effettivamente cambiare una rotta che sembra andare da tutt'altra parte rispetto a quella che vorremmo a livello di guerre, di conflitti, di disuguaglianze sociali ed economiche. Il libro Agenda 3000, manuale di teoria e pratica verso una transizione ecologica giusta e pacifica è un libro di Luigi Idili, che è tra l'altro dirigente della regione toscana e che lo presenterà il 7 ottobre prossimo all'SMS di Rifredi. Ne parliamo proprio con il suo autore. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
1: Ecco, lei nel suo libro dice: una transizione ecologica realizzabile non può essere scissa dal tema della giustizia sociale e soprattutto della pace. Perché?
2: Certo, questi temi sono tutti connessi nel mondo di oggi, perché viviamo una crisi di civiltà, non soltanto una crisi ecologica. Infatti i danni della crisi ecologica vanno sui più poveri, sono responsabilità dei più ricchi e vanno dei più poveri. I danni della crisi ecologica alimentano conflitti, malessere e conflitti, e a sua volta la guerra danneggia ulteriormente gli ecosistemi. Quindi queste tre crisi, ecologica, sociale e della convivenza tra i popoli, sono unite e richiedono una risposta sistemica, unitaria.
1: Ecco, ma dal grande o dal piccolo, da dove si può partire? Nel senso, spesso ci vediamo anche noi un po' arresi, no? Da locali a quelle regionali, di fronte ai grandi cambiamenti. Si dice, sì, apriamo magari un giardino, oppure c'è un pannello fotovoltaico sul tetto di una scuola, ma servirebbe ben altro. Che cos'è che, diciamo, ecco, può spostare davvero?
2: Bene, evitiamo due errori. Un errore: dipende tutto da noi cittadini, evidentemente no. L'altro errore: non possiamo fare niente. Ecco, evitiamo questi due errori, perché dobbiamo trasformare noi, le persone, comunità, il nostro modo di vita, i territori, e ovviamente dobbiamo premere sulla politica e sull'economia. Quindi facciamo un esempio: noi singolarmente possiamo modificare la nostra comunicazione, che sia più assertiva e positiva e faccia leva sulla speranza, per esempio, perché ci sono effettivamente alternative. Possiamo iniziare per esempio dalla transizione alimentare, consumando meno proteine animali e più proteine vegetali, in questo modo impedendo la prosecuzione della deforestazione, ma dobbiamo premere sulla politica. Un esempio: la tassazione dei grandi patrimoni. Perché questo? Perché la responsabilità delle emissioni è dei grandi patrimoni, non dei poveri, mentre la vulnerabilità sta sui poveri. Ecco, quindi questi due esempi. Facciamo qualcosa noi e chiediamo tanto alla politica e alle imprese.
1: Ecco, che ogni tanto anche la politica a livello locale sembra un po' diciamo ostrabica o ipocrita, a seconda di come lo vede, se per colpa o per dolo. Cioè, si fanno alcune cose, ma altri progetti infrastrutturali, di sviluppo, eccetera, eccetera, sembra andare da un'altra parte rispetto alla transizione ecologica, no?
2: Beh, certo, allora non è facile iniziare dal livello locale, anche se è indispensabile. Non è facile perché abbiamo dei

0: piccoli vincoli finanziari. Io lavoro in regione e mi occupo anche di programmazione economica. Abbiamo dei vincoli, ma obiettivamente anche la politica locale deve fare dei passi in avanti. Facciamo un esempio: lavoriamo di più e meglio a Firenze e in Toscana per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Si sta iniziando a fare qualcosa, ma non sono solo i giardini, non sono soltanto la depavimentazione. Bisogna lavorare di più sulle infrastrutture verdi e blu, quegli elementi della natura, basati sul mondo vegetale, sull'acqua, che ci consentono di portare la natura dentro la città. È una trasformazione urbanistica che guarda lontano. Ecco, per questo Agenda 3000 significa dobbiamo guardare lontano, ma per agire oggi.
1: Con un po' anche più di coraggio, forse?
0: Beh, il coraggio ci è richiesto, sicuramente ci è richiesto il coraggio di guardare lontano e il coraggio di ricucire il patto tra le generazioni. Questo è un elemento che mi ha portato a scrivere, no? Perché pensando al futuro, pensiamo alle nuove generazioni, a quello che lasciamo, più caldo, meno natura, quindi questo coraggio è necessario e facciamo uno sforzo per darcelo.
1: Personale e collettivo, non è forse nemmeno un caso che suo libro viene presentato il 7 ottobre all'SMS di Rifredi, perché insomma, come dire, quel luogo c'ha una storia che un po' forse racconta, no, di quello che potremmo, del modo con cui potremmo fare scelte di carattere diverso per, diciamo, i mutati tempi.
0: È verissimo e mi fa molto piacere sottolineare questo aspetto, perché è una storia di resistenza a partire dalla lotta al fascismo, è una storia di ripresa, di assertività e di resilienza, perché dopo la guerra, diciamo, il movimento operaio si è riappropriato di quell'immobile, è una storia di cultura popolare e di proposta politica, quindi assolutamente è il luogo giusto per presentare questo libro.
1: Grazie Luigi Idiri, ovviamente vi rimandiamo ai social dell'SMS di Rifredi, ma anche della nostra radio, perché saremo presenti anche noi 7 ottobre prossimo, SMS di Rifredi, via Vittorio Emanuele II, per la presentazione di Agenda 3000, manuale di teoria e pratica verso una
0: Bene.
1: transizione ecologica giusta e pacifica. Grazie Luigi Idiri.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: 9:35 minuti, il traffico in tempo reale morsi in Toscana e poi parliamo di ARPAT e della situazione non proprio rosea che denuncia la RSU, ovvero la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori dell'Agenzia regionale per l'ambiente.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione, in A1 verso nord, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, per traffico tra Calenzano e Via 1 variante, in A11 4 km di coda per incidente tra Monte Catini Terme e Prato Ovest verso Firenze, permangono inoltre rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili in calo a 3 km la coda per incidente tra Empoli e Ginestra in direzione del capoluogo. Per traffico, inoltre, rallentamenti sempre verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per ottobre è possibile acquistare gli abbonamenti scontati del 50%, si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:37 minuti, abbiamo parlato di transizione ecologica e delle difficoltà che a livello macro, così come micro, incontriamo, la necessità anche di dare una spinta diversa a questi percorsi, anche con scelte singole e collettive e anche con una pressione politica. C'è un tema che però si in qualche modo connette in questo più ampio quadrante, ovvero quello di una situazione di difficoltà della ARPAT, cioè l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Quindi siamo in un ambito quindi in cui l'azione della regione in temi ambientali è centrale. Questa agenzia, lo sappiamo, è un'agenzia che serve per garantire la qualità dell'ambiente con le sue misurazioni, con le sue analisi, con la progettazione situazione e la valutazione degli interventi, però sembra essere una situazione di difficoltà, lo denuncia la RSU, che parla di una ARPAT che sembra giunta al suo epilogo, così in modo molto netto esce la RSU dei lavoratori, la rappresentanza sindacale unitaria. Ne parliamo con Simonetta Marconi, che è una delle rappresentanti della RSU per la CGIL. Buongiorno, ben trovata.
6: Buongiorno a voi, grazie di farci, di permetterci questo intervento, perché lo riteniamo veramente importante.
1: Ecco, che cos'è quali sono gli elementi che vi fanno dare questo giudizio così pesante? Insomma, un epilogo per un'agenzia regionale dell'ambiente che sappiamo, insomma, l'abbiamo conosciuta, 30 anni che opera. Qual è che sono diciamo, i fattori che sembrano decretarne la fine?
6: Ecco, diciamo che il 2026 sarebbe il 30° compleanno dell'agenzia, però si è veramente scatenata la tempesta perfetta, così diciamo si può definire. In primo luogo perché ci sono dei grossi problemi finanziari dovuti a dei mancati trasferimenti da parte delle regioni di risorse economiche, e in secondo luogo anche per problemi diciamo di nomina dei vertici dell'agenzia, che danno ovviamente dei problemi sia organizzativi che strategici nell'operato di tutti i giorni.
1: Ecco, attualmente l'ARPAT è commissariata, giusto?
6: Esatto, diciamo.
1: E quindi attende
6: la regione,
1: la fine diciamo questo periodo di transizione e immagino un nuovo una nuova dirigenza, ma anche un nuovo statuto, come avviene in questi periodi anche ad altre agenzie regionali?
6: Allora, per quanto riguarda l'ARPAT sono già stati fatti degli interventi normativi sulla legge istitutiva, la legge 30, che a questo punto permetterebbero il bando e poi la nomina del nuovo direttore generale. Tenga conto che noi evidenziamo questo problema anche perché dal 1° gennaio siamo senza direttore tecnico, cioè non è stato nominato un direttore tecnico, che come si può rendere conto per un'attività come la nostra, che è un'attività tecnico-scientifica, è assolutamente strategica. Ecco. Quindi diciamo questo è le conseguenze diciamo, dei problemi finanziari, che sono soprattutto relativi a un blocco assoluto che c'è stato nel 2026, quando speravamo di fare un po' di assunzioni, che comunque avevamo concordato anche con la Regione, un blocco assoluto delle assunzioni, quindi anche del turnover, che considerata l'età media dei lavoratori e delle lavoratrici di ARPAT, che è molto elevata, è essenziale. È essenziale.
1: Ci faccia capire quante persone lavorano in ARPAT?
6: Allora, in ARPAT attualmente lavorano meno di 630 persone a tempo indeterminato, più o meno sono 580 persone del comparto e una cinquantina di dirigenti.
1: E quanti ne devono andare via e quanti secondo voi dovrebbero essere invece?
6: Ne stanno andando via continuamente, il prossimo anno in particolare andranno via molte persone, nei prossimi 4-5 anni e andranno via decine di persone.
1: E quindi, come ha detto lei, insomma, da almeno un anno non entra più nessuno, e quindi diciamo la prospettiva è una riduzione ulteriore e i finanziamenti invece quanto passa tra virgolette la regione ad ARPAT per funzionare?
6: Allora, più o meno noi il nostro bilancio è intorno insomma ai 50 milioni, quindi non costiamo tanto se rapportiamo la spesa diciamo che viene fatta per la tutela dell'ambiente di tutta la regione toscana rispetto a quella che può essere una spesa della sanità, insomma le altre viaggiano sui 1,5 miliardi, cioè quindi nel senso che noi siamo piccolini, siamo abbastanza pochi e dobbiamo coprire tutto il territorio regionale su tanti aspetti.
1: Ricordiamolo anche solo brevemente cosa fa ARPAT, insomma soprattutto a livello
6: cosa
1: di
6: fa ARPAT? ARPAT,
1: impatto allora, dei cittadini e la loro vita insomma.
6: Eh certo, è nella vita di tutti i giorni quello che facciamo, perché noi monitoriamo tutto l'ambiente, quindi acqua, aria, suolo, il mare, ci occupiamo di biodiversità marina, ci occupiamo delle ispezioni, quindi dei controlli nelle attività produttive, seguiamo le grandi opere, quindi l'alta velocità, seguiamo tutta la parte, diciamo, anche dell'energia rinnovabile ora, no? Quindi c'è tutta la partita della geotermia, fotovoltaico, eolico, facciamo interventi sulle bonifiche, quindi tutta la parte del territorio che deve essere bonificata, facciamo campionamenti, che sono tutti lavori che richiedono una competenza che comunque deve essere maturata negli anni, quindi chi entra anche nuovo in ARPAT, certo, ha bisogno del tempo, no, per acquisire le competenze, quindi ci occupiamo un po' di tutto. E quello che mi preme sottolineare è che l'ambiente, la prevenzione sull'ambiente, la tutela dell'ambiente serve alla cittadinanza, serve anche a tutta la parte, diciamo, dell'imprenditoria sana comunque, perché comunque diamo,
1: ecco, ma questo,
6: no,
1: blocco per... diciamo delle assunzioni e questo non aumento dei finanziamenti, giusto? Ha comportato effettivamente...
6: No, sono proprio mancati dei finanziamenti, perché il bilancio di ARPAT ha dovuto sopperire al mancato finanziamento regionale dei rinnovi contrattuali che ci sono stati sul personale. Il nostro bilancio è composto soprattutto da spese del personale, come si può immaginare.
1: Quanto avete dovuto, diciamo, compensare?
6: È qualche milione di euro che a questo punto non ci consente di fare, chiudere,
1: ecco,
6: il bilancio,
1: per capire, quindi non siete in grado di chiudere un bilancio,
6: il
1: pareggio
6: ancora non c'è, il bilancio
1: ma ha avuto anche, diciamo, riflessi sulla vostra operatività, cioè avete dovuto tagliare, non so, uscite, analisi,
6: ha provocato una riduzione degli investimenti. Cosa vuol dire? Gli acquisti di, noi dobbiamo avere delle attrezzature, delle apparecchiature all'avanguardia, perché comunque questo ci richiede il nostro lavoro. Dobbiamo dare dei dati certi, nei tempi giusti, e che abbiano un controllo di qualità. Quindi, diciamo, è un lavoro il nostro che deve essere fatto bene. Non ci dobbiamo permettere di sbagliare, ok? Questo fa sì che se non ci sono investimenti, abbiamo per esempio delle apparecchiature nei nostri laboratori, perché abbiamo anche una grossa attività di laboratorio, che sono vuoti, non abbiamo i soldi per fare la manutenzione, si fermano delle linee, le analitiche, e questo non ci permette, diciamo, di poter dare i risultati analitici. Questo non va bene, cioè, questo non è possibile in Toscana nel 2026.
1: Voi l'avete detto a chiare lettere, rischia di diventare un ente inutile perché non è in grado di lavorare. Che cosa chiedete alla regione a questo punto? Immagino che siate sul piede di guerra di una mobilitazione.
6: Allora, in questo momento ancora non siamo al punto della mobilitazione. Nei prossimi giorni chiederemo alla Presidenza, all'assessore all'ambiente, ma anche alla Giunta e a tutto il Consiglio regionale di invertire questa tendenza con un finanziamento che sia adeguato, certo e stabile, con il turnover dei dipendenti, la nomina dei vertici, e questo deve anche però esserci una possibilità, un tavolo, diciamo, che definisca una strategia a lungo termine, perché la tutela dell'ambiente deve essere un qualcosa che deve essere strategico e non può essere solo, diciamo, uno spot elettorale, ok? Certo. Deve esserci una sostanza. L'abbiamo visto col cambiamento climatico, no? Che le scelte che non abbiamo fatto un tempo hanno portato delle grosse ripercussioni, perché poi sono tutto solo questo. Magari nel breve termine subito non si vede, ma poi nel lungo termine la tutela dell'ambiente, se non viene fatta, porta delle grosse conseguenze per tutti, per tutta la cittadinanza e per l'economia.
1: Chiarissimo, grazie Simonetta Marconi, RSU ARPAT, per la CGL. Ovviamente risentirci, vedremo anche le risposte che arriveranno, si spera, dal punto di vista della regione e anche del Consiglio regionale. Buon lavoro e ovviamente alla prossima.
6: Buon lavoro anche a voi, grazie.
1: 9:47 minuti, qualche istante di musica e poi torniamo sul tema, diciamo, iniziale, quello della frattura interna, per così dire, alla maggioranza, alla giunta regionale su il tema dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, e sentiremo anche come la valutazione da parte del PD in Consiglio regionale.

0: Newsbox.
1: 9.50 minuti con Newsbox, torniamo sulle vicende locali. Qualche altro titolo dai quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Il Tirreno questa mattina apre su la mobilità ciclabile. VR styling di segnaletica, incroci e del manto. Palazzo Vecchio vara un piano da mezzo milione di euro. Un altro mezzo milione, riferisce sempre il Tirreno, per far rinascere parchi e giardini. È la fondazione CR che copre il 70% dei costi. Riguarda sempre Firenze. L'approfondimento invece regionale del Tirreno riguarda un altro tema, che è quello della energia. Cartello dei big sui carburanti, dopo NIP anche il Kuwait stabilisce un tetto dei prezzi a benzina e diesel. Il governo ringrazia, Federconsumatori denuncia irregolarità che aumentano anche in Toscana. Lo abbiamo letto, code per fare rifornimento. La Nazione sulla mobilità, ma quella delle auto bianche. Taxi, sindacati chiedono di alzare le tariffe, il caro carburante e l'energia sono i fattori, le associazioni battono cassa, bisogna adeguare la tariffa dal 2023 al 2026, Palazzo Vecchio invece tiene il punto con l'assessore Vicini, la richiesta è stata ricevuta, ma non è una priorità, sappiamo insomma delle tante difficoltà anche di bilancio, non solo diciamo del comune ma anche della regione. Altro tema, quello invece delle infrastrutture, in parte c'entra anche la mobilità, perché è il ponte a Verrazzano quello su cui dovrà viaggiare la tranvia verso Bagnaripoli. Lì i lavori sono fermi perché sul ponte dovranno essere fatti dei lavori, ma l'alleggerimento di questo ponte per farci passare sopra il tram non è ancora chiaro come si farà, perché il ponte è una piccola opera di ingegno e d'arte dell'architetto Savioli, con le terrazze a sbalzo che la sovrintendenza non vorrebbe rovinare, né tantomeno l'ordine degli architetti e degli ingegneri. Verrazzano però partiranno, secondo la Nazione, i lavori a gennaio. Ci sarà un adeguamento del ponte, qualcosa si muove, c'è un progetto che dovrà essere completato entro il fine del 2026, dall'anno nuovo via al cantiere con lavori per 7 mesi e corsa contro il tempo. Quello che sembra prefigurare la Nazione è una via di mezzo, un alleggerimento ma non troppo. È la stessa cosa che scrive anche sostanzialmente Repubblica. Pardon, il Corriere Fiorentino, ponte da Verrazzano, via i lavori da gennaio per finire in estate. Il progetto dovrebbe essere pronto a dicembre, obiettivo del comune, terminare l'opera entro l'estate per mantenere la promessa dei tempi della tranvia Bagnaripoli, probabilmente a settembre-ottobre. C'è anche un ulteriore aggiornamento sulla vicenda delle civette che seguiamo da tempo, scossa sulle civette. La sindaca Funaro chiama al confronto in regione sul futuro dell'RSA che l'ASL vorrebbe, anzi ha già annunciato che vuole chiudere. Anche Repubblica ne parla scrive: chiusura RSA alle civette, ci vogliono 10 milioni per ristrutturarla, ci sarà un vertice a regione e comune, polemiche dopo le dichiarazioni del direttore della ASL Centro Mari, che parla di un percorso condiviso in Palazzo Vecchio sulla palazzina, percorso condiviso per chiuderla, no, si smentisce, il percorso condiviso è il fatto che ha bisogno di interventi. 9.54 minuti, ora torniamo però sul tema su cui abbiamo aperto, ovvero quel voto differenziato in giunta regionale, Movimento 5 Stelle, AVS, che dicono no a sostanzialmente l'atto dovuto della giunta verso il governo per far andare avanti l'iter su Peretola. Ne parliamo con Andrea Vannucci, vice capogruppo del PD in Consiglio regionale, buongiorno, ben trovato.
2: Tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Ringraziamo il consigliere che tra l'altro è diciamo in spostamento e quindi si ferma per noi per darci qualche minuto. Grazie consigliere. Partiamo dagli attacchi che vi vengono rivolti come maggioranza dalla opposizione. Il campo largo è per l'ennesima volta spaccato. Dopo l'ossi combustore anche l'aeroporto di Peretola, dice Fratelli Italia. Ma se non siete d'accordo con questi alleati, che vi siete alleati a fare? Diciamo alle elezioni.
2: Allora, l'opposizione evidentemente fa il suo lavoro, è quella di andare a strugliare con quelle che sono le contraddizioni che sono presenti in ogni forza di coalizione, ma direi di più anche in ogni gruppo politico, ogni partito, perché poi è chiaro che ci sono delle dinamiche diverse, no? Cioè io credo che da questo punto di vista l'aeroporto non possa essere considerato un test, perché le posizioni dei vari partiti che compongono la maggioranza che sostiene il presidente Ciani hanno orientamenti piuttosto consolidati, che sono orientamenti che vanno evidentemente dalla dimensione partitica alla dimensione territoriale. E questo fa sì che io non sia particolarmente sorpreso del voto in giunta di ieri, che comunque sia, ricordiamolo, non ha assolutamente compromesso l'approvazione dell'atto, che è passato a larghissima maggioranza. Quindi io credo che ovviamente il lavoro di far convergere su posizioni comuni o comunque sia più vicine possibile è un lavoro quotidiano che come centro-sinistra stiamo facendo, vogliamo fare e che continueremo a fare.
1: Ecco, l'atto è tecnico e poi è passato, però ci si domanda se poi la vicenda ritorna in consiglio regionale, rischiate di non avere la maggioranza, a quel punto potrebbero essere davvero dolori, perché il consigliere Falchi, che abbiamo sentito inizio trasmissione, ha detto: guardate, se in consiglio regionale arriva questo tema noi rivotiamo contro.
2: Allora, io devo dire la verità, se uno va a parlare con quelli di Fratelli d'Italia di Prato, no? Probabilmente trova una posizione che è abbastanza simile al Falchi. Cioè, questo per dire che evidentemente su questo tema, in tutti i partiti, anche quelli di opposizione, c'è una dimensione territoriale dalla quale non si può prescindere. Lo disse bene in Consiglio regionale Biffoni all'inizio del mandato, no? Cioè, c'è una dimensione territoriale che sul tema aeroporto, come verosimilmente anche sul tema dei rifiuti, alla fine innerva anche la politica partitica. Detto questo, è ovvio che questo è un percorso che va avanti, mi sembra, da 4 anni e mezzo, che adesso è all'espressione di un parere al TAR. È un progetto che ha avuto l'ok di vari ministeri attraverso la commissione via. Io credo che sia un progetto assolutamente necessario per la città di Firenze, per la regione toscana e per lo sviluppo del polo integrato Firenze-Pisa, che vede appunto la Toscana come due aeroporti strategici a livello nazionale, e credo soprattutto che sia necessario perché ci sono migliaia di persone, decine di migliaia di persone, che vivono da sorvolati nei quartieri di Peretola, di Brozzi, di Guaracchi, di Petriolo, anche di Laddarno, Ugnano, Mantignano, e credo che la risposta venga data, debba essere data essenzialmente in prima battuta a loro. Quindi io sono convinto che anche qualora dovesse arrivare in consiglio regionale, io ancora non ho capito se ci dovrà essere un'espressione di parere o non ci dovrà essere un'espressione di parere, perché evidentemente i tecnici, l'avvocatura sta facendo questo le verifiche, ci confronteremo e sono convinto che sarà un confronto che attraverserà sia le forze di maggioranza sia le forze di opposizione.
1: Poi c'è un tema parallelo, che è quello del ricorso al TAR. A fine ottobre ci sarà l'udienza, poi la decisione. Lì, se il TAR dovesse dare per la nuova volta ragione ai ricorrenti, a quel punto davvero dovreste prendere atto, no, che quel progetto è carente, o no?
2: Ora, il progetto è diverso da quello dell'altra volta. È una procedura che è stata portata avanti, se non sbaglio, da Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Ministero dei Beni Culturali, se non mi ricordo male, che dovrebbe essere evidentemente depositari della correttezza della procedura. Io mi auguro che evidentemente le procedure siano state fatte nel modo corretto e sono convinto che sia così. Ecco, leggevo un pochino dal punto di vista anche della via, le osservazioni sono molto, in numero molto molto minore rispetto all'ultimo progetto approvato a fine 2010. No, io un caos ottimismo, diciamo così, credo che da questo punto di vista il lavoro sia stato fatto, il lavoro è stato fatto in modo scrupoloso, con un'attenzione profonda a quelle che sono le prescrizioni ambientali. È chiaro che il TAR è un organismo che decide certo, in maniera tutto autonoma.
1: Insomma, vedremo. Le faccio una domanda.
2: Diciamo, riprendendo la terminologia di stato calcio, da tripla, ecco, insomma, perché evidentemente
1: Certo, vedremo cosa sarà, insomma, se uno X o due. Senta, una domanda che ho fatto anche al consigliere Falchi, che riguarda le vicende che abbiamo anche letto sui giornali, un po' anche perché c'entra sui temi che vi dividono o vi uniscono a livello di campo largo. C'è questa vicenda dell'RSA delle Civette, questa residenza per anziani. L'ASL ha detto a chiare lettere va chiusa, non è in regola con alcune norme, però servono tanti soldi per rimetterla a posto, 10 milioni di euro. C'è una mobilitazione, diciamo così, dal basso, anche preoccupazione dei lavoratori, sono 26 i dipendenti. Il direttore generale dell'ASL Mari ha detto però che lì la gestione è diseconomica e quindi ci andrebbe fatto altro in quello. Secondo lei è possibile pensare a una soluzione diversa, a un finale diverso rispetto a quello che sembra prospettarsi, cioè chiusura dell'RSA e gli anziani che se ne vanno, i lavoratori che chiaramente dovranno trovare un altro impiego, trovare questi 10 milioni che sembra servano per riaprire la RSA o no?
2: Allora, il direttore Mario ha detto una cosa leggermente diversa, ha detto che diseconomia è un RSA con 20 posti, come attualmente.
1: E infatti chi chiede di riaprirla vuole ripristinare i 60 posti originari.
2: Ma che è un discorso che evidentemente ha una sua logica, no? Perché sui 20 posti effettivamente la gestione è diseconomica. La gestione adesso è portata avanti da, se non sbaglio, una cooperativa e da questo punto di vista c'è stata garantita massima attenzione sia agli ospiti sia ai lavoratori. Detto questo, c'è un tavolo che verrà aggiornato a breve tra Comune e Regione per provare a scrivere anche un destino diverso per quella struttura. Credo che da questo punto di vista nessuno voglia arrivare, diciamo così, a... Cioè, purtroppo quando succedono queste cose la questione non è mai bianco o nera, no? Perché ci sono evidentemente tantissimi aspetti da considerare e credo che il modo migliore per considerarli tutti, prendendo la miglior decisione nell'interesse pubblico, tra il quale evidentemente ci può anche essere il mantenimento delle Civette lì dove sono, sia un tavolo istituzionale in cui effettivamente si fanno le valutazioni che servono.
1: Insomma, quindi vedremo, però diciamo quello che chiedono le persone e quelle del quartiere è che non nasca in quella palazzina, che ne so, un centro direzionale della ASL o, che ne so, una clinica di altro tipo, ma si possa mantenere, anche perché sa meglio di me di sicuro, visto che si è occupato di sociale anche a livello del comune, quanto lo stare e rimanere in un certo ambiente per persone di una certa età, no? Sia importante.
2: Quello è fondamentale. Detto questo, quella è una zona in cui ci sono tanti servizi. Il presidio, la casa di comunità di D'Annunzio è distante 700 metri, non di più. E ci sono davvero tante specialistiche. Cioè, quindi chiaro che va trovata, secondo me, la soluzione, tra quali può esserci ovviamente anche l'RSA, che maggiormente aderisce a quelle che sono i bisogni e le necessità del quartiere, ma questo lo si fa attraverso il confronto, ecco, il confronto istituzionale.
1: Ma lei lo sa se è già stato fissato l'incontro regione comune o comunque regione ASD per parlarne?
2: Ho letto da questo punto di vista le agenzie, io evidentemente è una decisione che passa per gli esecutivi, non per i legislativi. Insomma, e per le assemblee.
1: Però diciamo, come gruppo PD, questo potrebbe essere l'indicazione che darete all'assessora Monni, insomma, di provare a tutelare questa realtà.
2: Allora, l'assessore Amone ha seguito la vicenda, la continuerà a seguire e sono convinto che farà che perseguirà come sempre l'interesse pubblico. Quindi insomma, questo è l'indicazione che come gruppo PD evidentemente non c'è nemmeno bisogno di darla, ecco, perché è già nel suo modo di lavorare.
1: Grazie consigliere, ci scusi per anche il tempo che le abbiamo rubato mentre si spostava.
2: È un piacere.
1: Buon lavoro, grazie, ovviamente, e a risentirci.
2: Grazie.
1: Siamo alle 10:04 minuti, abbiamo un po' sforato, ma non importa, perché comunque il tema, insomma, era interessante e, come avete visto, anche di rilevanza diciamo giornalistica, insomma, è su tutti i quotidiani questa mattina, la RSA delle Civette. Ci fermiamo qua, 10:05 minuti, la linea, ora le notizie dell'Italia e dal mondo, poi luci della ribalta, tutti gli appuntamenti da seguire selezionati da Nova Radio, nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News, entrambi a cura della nostra Martina Agnoletti. News Newsbox invece torna domani 9:05 e rimanete in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida i Motus presentano Frankenstein, History of Hate, ingresso ridotto per i soci Arci. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino alle 20 va in scena Wozzeck di Alban Berg, dirige Thomas Gugais, la regia è di Deborah Warner. Per Fortissimissimo Festival alle ore 19 al Lyceum Club Internazionale di Firenze, Luca Pipoli al sax e Lucrezia Merolla al pianoforte eseguono musiche di Desenclaw, Yoshimatu, The Crook, Narita, David e Salleras. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:05 la settima sessione. Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord, tra Calenzano abbiamo una variante, in A11 stessa situazione tra Montecatini Terme e Bivio con l'A1 in direzione del capoluogo, code a tratti verso Firenze, anche in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci, regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa di Regione Toscana, la riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppietta e assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ciechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. Le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile, dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta:
2: non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
1: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle Romane, di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull, Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino, ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale. Ma secondo indiscrezioni, la Divigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano e box Jannik Sinner, si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Poison's in the dose. Kisses that you hear in finger quotes.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Non è una bruja, è una dottora de brujas.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 variante, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria in direzione sud tra Via 1 variante e Badia, sempre in A1, questa volta in direzione nord, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11, in Fipilì permangono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Segnaliamo inoltre la chiusura dell'entrata di La Strassigna ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per lavori di manutenzione straordinaria nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. La circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa sarà interrotta. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, non una di meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: (339) 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B1 variante e Badia in direzione sud. Verso nord, rallentamenti, questa volta per traffico tra B1 Compranare Firenze Nord e B1 variante di Valico. Regolare al momento il traffico in A11, in Fipili permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia Cortona, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre la sospensione della circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa nel fine settimana del 9, 10, 11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida i Motus presentano Frankenstein History of Eight, ingresso ridotto per i soci Arci. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino alle 20 va in scena Wozzeck di Alban Berg, dirige Thomas Gugais, la regia è di Deborah Warner. Per Fortissimissimo Festival alle ore 19 al Lyceum Club Internazionale di Firenze, Luca Pipoli al sax e Lucrezia Merolla al pianoforte eseguono musiche di Desenclaw, Yoshimatu, The Crook, Narita, David e Salleras. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima sessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura.
1: I miei amici non si sposano perché in comune è un po' triste, perché se lo sono scordato e perché Dio non esiste. I miei amici non si sposano perché gli piace dormire,

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, è in fase di ricostruzione. Morto, per le ustioni riportate, un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine. Grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiomfim e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima a Bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio, the best music in town.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata. 339-7788-125 il nostro numero WhatsApp. Scriveteci perché ci fa piacere, perché vi ascoltiamo, vi leggiamo volentieri. E iniziamo subito con quel che c'è di nuovo per questi giorni, questa settimana. Innanzitutto, il nostro disco della settimana è il nuovo dei Proto Martyr, Hotel Usona. Il brano che ci sentiamo oggi si chiama The Knife Dream.

Father,

Sono i Proto Martyr e questo è un disco che è dedicato un po' all'America sofferente, decadente, tra virgolette, in questo periodo di Trump 2.0, come dicono appunto i Proto Martyr. Hotel Luzona, il titolo dell'album, e il brano che abbiamo ascoltato invece si intitolava The Knife Dream, tutto un po' così questo disco tra alti e bassi. Assolutamente, lo abbiamo però scelto come disco della settimana per esplorare il lavoro di una band, un progetto che ormai conosciamo bene da molto tempo, come conosciamo bene da molto tempo gli Perfect Circle, forse anche da di più. Hanno appena pubblicato un nuovo singolo, si chiama The Whom It May Concern, secondo inedito di quest'anno, che arriva dopo l'altro singolo Starless. Si condivide nuova musica e speriamo che presto ci siano anche altre novità. La band è quella che è composta dal chitarrista Billy Howardell e Minor James Keenan, il cantante che conosciamo anche per tutti i suoi altri progetti. Ci sentiamo comunque questo nuovo brano. Il pezzo si chiama, come dicevamo, To Whom It May Concern, ed è uscito in queste ore.

0: may or should concern.
1: Sono lì a Perfect Circle, vedremo quando, come, se uscirà un nuovo disco nel prossimo futuro. Intanto To Whom It May Concern è il titolo del nuovo singolo. Io vorrei tornare a qualche novità made in Italy con un brano che ha pubblicato Lazy Lazarus. Il nuovo disco si chiama It's Only Castle Burning ed esce il 23 di ottobre via G4 Records. Si tratta di un EP, intanto c'è un singolo che lo anticipo che si chiama Bird Town. A proposito di musica italiana, ve l'ho annunciata tutta la scorsa settimana, l'intervista con i Flame Parade saranno ospiti domani qui nei nostri studi durante Sputnik, quindi sintonizzatevi alle 15:10 sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming, Nova Radio per il DAB, perché con noi in trasmissione ci saranno i Flame Parade. Intanto ci ascoltiamo Bird Town di Lazy Lazarus, eccolo qua.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena Firenze tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. Convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Sputnik.
2: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow Gorha. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
5: 15:31, torniamo in onda con Sputnik, continuiamo ad ascoltare nuova musica e torniamo ai Teenage Fan Club. Stanno per pubblicare un nuovo disco, arriverà nel mezzo di ottobre, il 9 per l'esattezza, via Merge Records. Il disco si intitola Do Not Dare to Dream e appunto ci sentiamo una novità che arriva dagli scozzesi Teenage Fan Club, il singolo già proposto la scorsa settimana, Day in the Sun.

Teenage Fan Club, Day in the Sun, il brano che anticipa l'uscita del nuovo disco, il 13° lavoro in studio per la band guidata da Norman Blake e Raymond McGinley, e arriva a 2 anni di distanza dall'ultimo disco, un'evoluzione in chitarre melodiche e calde armonie per la musica di questa formazione che arriva dalla Scozia. Come dicevamo, dalla Scozia arrivano anche gli Arab Strap, che qualche settimana fa hanno pubblicato il nuovo disco e lo porteranno anche in tour in Europa con un paio di date italiane, se non erro la loro, quella che mi ricordo e che è un po' più vicina a noi è al Barezzi Festival. Comunque ci ascoltiamo proprio un estratto da questo pezzo di questo disco, scusatemi, degli Arab Strap. L'album si chiama After Tales ed è appunto uscito ormai un po' di tempo fa. Il brano che vi propongo si chiama Mr. Splitfoot.

0: Now it's 2025 and a eulogy has ended. Time for the sandwiches, tea and sausage rolls. We walk upon the necrosol with history beneath us as the shadow on the sundial perseveres.
1: Sono gli Arab Strap con un altro estratto da Half Told Tales, unica data italiana, non due come dicevo, al Barezzi Festival di Parma, l'appuntamento per domenica 13 dicembre 2026 per il duo scozzese che rimane pieno di fascino. Il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Mr. Splitfoot. Sono tentata di cedere a una carrellata di ascolti che arrivano da artisti scozzesi, non lo farò, non vi preoccupate, rimandiamo questo appuntamento a magari una giornata, una puntata di Sputnik ad hoc. Tornerei invece ad ascoltare i Silvanesso con il loro ultimo disco, che è stato appunto in rotazione sulle nostre frequenze come disco della settimana qualche settimana fa. Il brano che ci sentiamo oggi si chiama Sledge ed era uno degli ultimi singoli e video pubblicati.

Questi sono i Silvanesso che abbiamo appena ascoltato con il brano Sledge tra le novità del loro disco Infinity che è uscito ormai un po' di tempo fa. Il brano era uno dei singoli, credo che ci sia anche un videoclip allegato. Siamo arrivati alle 15:43 con qualcos'altro da ascoltare dai nuovi arrivi di questo settembre che ha avuto un momento particolarmente florido all'inizio del mese con una valanga di nuove uscite e poi si sono arrestate queste nuove uscite e c'è stato un rallentamento, ma noi non ci inquietiamo, andiamo avanti con gli ascolti un brano dopo l'altro, riprendiamo in mano le cose che sono state pubblicate nelle settimane scorse, che erano parecchie, quindi magari c'è bisogno anche di un secondo ascolto e ci sentiamo un progetto che si chiama At, quindi con la chiocciolina e invece il brano si chiama Bird. Eccolo qua, ci porta verso la fine di Sputnik, manca ancora un po', forse riusciamo poi ad ascoltare un ultimo brano.

Sono Juliette, scusatemi, il pezzo si chiama Bird, l'avevamo già ascoltato, forse addirittura lo troviamo in rotazione sulle nostre frequenze, non saprei. Chiudiamo con King Gordon che ci viene proposta dalla nostra regia, ma vale sempre la pena di essere ascoltata. Not Today è il brano che vi propongo in playlist oggi per chiudere Sputnik, a seguire pubblicità, dopo ancora musica alle 16.05. Torniamo con le notizie in Nova Radio News.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti voxhall.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale dopo i mondiali. Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Nova Radio News. Notizie e approfondimenti tra

0: Ben ritrovati alle 16:06 minuti sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti per lo spazio in diretta dedicato all'attualità, il Nova Radio News. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 339 77 88 125 qualora voleste contattarci. Iniziamo tornando a parlare di RSA, le civette Speranze al Lumicino per il salvataggio dell'RSA dalle civette, appunto, dal rischio chiusura definitiva. Ieri in commissione del Consiglio regionale, il dirigente ASL Toscana Centro Valerio Mari ha confermato che la RSA è diseconomica e servirebbero 10 milioni per ristrutturarla, soldi che non solo la ASL non ha, ma nemmeno la Regione Toscana, a cui i familiari dei pazienti e lavoratori chiedono un intervento, sembra essere in grado di mettere a disposizione questa cifra. Con il provvedimento sul bollo auto, la Regione sarà privata di 200 milioni di euro. Io non so dove trovare, dovrò solo decidere dove far venire meno i 200 milioni, ha dichiarato il presidente della Regione Giani a margine di un'iniziativa, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle civette e su come reperire le risorse che servono per la ristrutturazione dell'immobile. Noi difendiamo la sanità pubblica, ha aggiunto Giani, ovvero il fatto che la Regione interviene dando 59 euro ogni giorno per gli anziani nelle RSA. Ma sentiamo le parole del presidente della Regione Toscana su questo.
1: Con il provvedimento del bollo la regione sarà privata di 200 milioni. Io non so dove trovarli, dovrò solo decidere dove far venire meno i 200 milioni.
2: Non è la difesa della sanità pubblica un punto fermo della giunta sua e del Campolargo?
1: E noi difendiamo la sanità pubblica, ovvero il fatto che la regione interviene dando 59 euro ogni giorno per gli anziani delle RSA.
0: E queste sono appunto le parole di Giani, che fanno il paio con quelle dell'assessora Monia Monni sullo stato dei conti della sanità in Toscana, di cui si parla appunto di uno sbilancio già di 380 milioni di euro, solo parimente compensabili con le risorse dell'addizionale IRPEF. Stiamo tagliando dove possibile, gli investimenti li abbiamo rimandati al prossimo anno e abbiamo anche rallentato sulle assunzioni, dice l'assessora. Monni ha parlato anche della manovra del governo sul bollo auto, che rischia di essere una mazzata per i conti della sanità se non saranno coperti con trasferimenti dello Stato. Ma sentiamo appunto le parole dell'assessora alla sanità della Regione Toscana.
3: Come si dice, raschiando il barile, stiamo grattando, guardando in ogni cassetto, stiamo facendo delle scelte per arrivare a chiudere il nostro bilancio aggiungendo i 250 milioni che abbiamo chiesto alle cittadine toscane, ai cittadini toscani per mantenere in piedi la nostra sanità. Stiamo intervenendo sulla spesa farmaceutica, che è una spesa estremamente importante, stiamo rallentando un po' alcune scelte, cioè gli investimenti si fanno il prossimo anno. Purtroppo abbiamo rallentato anche le procedure d'assunzione, purtroppo non si può fare diversamente se non si vuole incidere sulla carne viva delle cittadine e dei cittadini. Siamo molto preoccupati, ho già detto che questa operazione, che sembra un'operazione di sollievo per le famiglie, in realtà è una ennesima bastonata sul sistema sanitario pubblico. In Commissione Salute, a cui ho partecipato ieri, tutte le regioni congiuntamente hanno prodotto un documento che chiede al governo per quest'anno almeno 6 miliardi in più, che poi è più o meno la cifra che lo stesso ministro Schillaci ha chiesto, dicendo che senza questi soldi il sistema pubblico, per come lo conosciamo, non ha più capacità di resistere. Ma è quello che ci dicono tutti gli economisti da sempre: quando il rapporto sanità-PIL, investimenti in sanità-PIL, tocca il 6%, ogni sistema pubblico collassa, e noi ci siamo veramente molto vicini. Nonostante questo, in Toscana stiamo provando a innovare i nostri modelli, a reggere, nonostante, oltre ai problemi di carattere economico, che non riescono a rincorrere i bisogni che invece crescono, come l'invecchiamento della popolazione, c'è anche un grande problema di reperimento del personale, e servirebbe una politica nazionale di attrazione delle ragazze e dei ragazzi verso le professioni che riguardano la sanità, quella infermieristica, quella medica, ma mancano anche gli educatori, mancano tutte le figure che possono tenere in piedi il sistema, e sappiamo benissimo che la motivazione è una motivazione soprattutto economica, e quindi bisogna assolutamente intervenire anche su questo, perché senza medici, senza infermieri, senza figure professionali non girano le sale operatorie, non si fa la sanità territoriale, non si accorciano le liste d'attesa.
0: E queste sono le parole di Monni. Torniamo invece a parlare di polemiche intorno all'aeroporto di Peretola e al suo ampliamento. Non si placano quelle per la spaccatura emersa ieri in giunta regionale sull'aeroporto di Peretola, dopo che gli assessori di AVS e Movimento 5 Stelle, e Movimento 5 Stelle hanno votato contro l'invio della documentazione necessaria al governo per far andare avanti l'iter per la nuova pista allungata. L'opposizione di centrodestra in regione è subito andata all'attacco, la maggioranza è spaccata, il campo largo non c'è, la questione è dirimente, perché in caso che i nuovi atti dovessero avere l'approvazione del Consiglio regionale, i consiglieri di AVS e Movimento 5 Stelle sarebbero determinanti per la maggioranza. Da parte di AVS si difende la scelta come atto di coerenza: noi a quell'opera siamo stati sempre contrari, ma questo non significa nulla per la tenuta della maggioranza, perché il tema dell'aeroporto non è mai stato inserito nel programma elettorale dell'alleanza con il PD, spiega Nova Radio Lorenzo Falchi, il consigliere AVS, che aggiunge: se la questione dovesse tornare in consiglio voteremmo di nuovo contro. Sentiamo Falchi su questo.
4: La nostra posizione sul progetto di ampliamento e di realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze è sempre stata chiara, coerente, e non faceva parte di un accordo di programma sulla regione. Siamo d'accordo su tantissime cose, quello è un tema su cui non eravamo e non siamo d'accordo, e quindi noi siamo coerenti con una posizione che abbiamo sempre portato avanti. Quello è un progetto sbagliato, non vogliamo sostenerlo, e nessun atto che possa in qualche modo favorire o andare nella direzione di sostenere quell'opera vedrà il nostro voto favorevole.
5: Non è chiaro se questa decisione su Peretola debba poi ritornare o meno in giunta o in consiglio regionale addirittura per un voto. In quel caso voi confermereste il voto contrario?
4: Ma ci mancherebbe, sono 15 anni e mezzo che votiamo contro qualsiasi atto per la realizzazione di un'opera così sbagliata, ci mancherebbe non lo facessimo in consiglio regionale.
5: Mettereste in crisi la maggioranza?
4: Ma si mette in crisi una maggioranza quando si differenzia e si prende una posizione contraria rispetto agli accordi di governo. Questo è un tema che non stava negli accordi di governo, era un progetto presentato prima dell'avvio della legislatura. La maggioranza si regge sul patto di governo, sulle cose da fare per la regione toscana, e questa oggettivamente non c'era perché non potevamo sostenerci.
5: C'è una sentenza che si attende da parte del TAR. Se quella sentenza andasse come voi sperate, cioè un rigetto del piano, che effetti potrebbe avere?
4: Viene annullato tutto, come è già successo in passato, non è la prima volta, sarebbe la terza volta che cade il decreto di via, e quindi è come se non ci fosse mai stato nessun avvio del procedimento.
0: E ne abbiamo parlato stamattina anche con il vice capogruppo del PD in consiglio regionale Andrea Vannucci, che minimizza. Lo abbiamo sempre detto che su alcuni punti abbiamo posizioni diverse con AVS 5 Stelle. La nuova pista è un'opera necessaria per lo sviluppo e per dare una risposta alle migliaia di sorvolati di Brozzi e Quaracchi. E a parlarne oggi è stato anche il governatore Giani, che dice: si è trattata di una questione tecnica e l'importante è che sia stato approvato. Ma sentiamo le sue parole.
1: Era una presa d'atto naturale il fatto che 5 Stelle e AVS sono contrari, l'hanno sempre sostenuto. È un documento integrativo, quindi non introduce nulla di nuovo. Si trattava alla Unione Europea di fare una comunicazione con la quale spiegavamo i motivi economici e sociali dell'aeroporto.
2: Sì, però poi la materia dovesse tornare al Consiglio regionale, potrebbero esserci dei problemi, perché i consiglieri AVS hanno già detto non lo voteremmo quell'atto.
1: Non è previsto il voto in Consiglio regionale, ma la presa d'atto da parte della Giunta, quindi non c'è problemi.
2: Quindi avete verificato gli uffici e non ripassa, diciamo?
1: Ma io, sulla base delle leggi attuali, vedo che gli atti che sono necessari, preso atto del voto del Consiglio in tutti i momenti in cui la competenza era di natura urbanistica, di accordo di programma, per quello che ancora deve essere fatto, passa tutto dalla Giunta.
0: E queste le parole di Giani. Invece torniamo a parlare di immigrazione in Toscana. Continua a crescere la popolazione straniera residente in Toscana, oltre 433.000 persone, l'11,8% del totale, terza regione italiana per incidenza, con una percentuale che sale al 15% se si considerano tutte le persone con background migratorio, ovvero cittadini italiani nati all'estero e seconde generazioni. Questo è quanto emerge dal rapporto rapporto del 2026 sull'immigrazione presentato oggi nella sede della regione e realizzato in collaborazione proprio con l'Osservatorio Sociale della Regione e l'ANCI Toscana. Un report che mostra come l'immigrazione sia un fatto ormai strutturale e non più un fenomeno emergenziale, che restituisce una fotografia con luci ed ombre per quanto riguarda i processi di inclusione sul fronte dell'istruzione e del lavoro. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 67.899, circa 2 su 3 sono nati nel nostro paese. Per quanto riguarda le scuole superiori, si concentrano negli istituti professionali e scontano un tasso di insuccesso scolastico triplo rispetto ai coetanei italiani, 24% anziché 8%. Nel mondo del lavoro, sebbene la disoccupazione risulti dimezzata nel giro di 7 anni, dal 22% del 2018 al 10% del 2024, il tasso di occupazione è inferiore di 8 punti rispetto agli italiani. La maggior parte di loro è impegnata come dipendente nel settore privato, un'occupazione spesso precaria che incide anche sul fronte degli infortuni sul lavoro. La percentuale di incidenti che riguardano gli stranieri è salita in 5 anni, dal 16,9 al 21,9, e nel 2024 sono stati registrati 49,7 infortuni denunciati ogni 1000 persone occupate straniere contro 25,8 italiane, un rischio infortunistico che è quasi in il doppio. Per quanto riguarda la provenienza, nel 2025 la comunità cinese è diventata la più numerosa, superando quella rumena. L'incidenza per zona distretto della popolazione straniera va dal 6,75% al 22,46%. Il massimo si registra nella zona pratese, dove oltre un residente su 5 è straniero, seguita dalle zone dell'asse centrale: Empolese, Valdarno, Valdelsa, Firenze e Val di Nievole. Invece i valori minimi si osservano nelle aree costiere meridionali, insulari e appenniniche, specialmente Versilia e colline dell'Albegna. Ma sentiamo appunto le parole dell'assessora all'accoglienza e all'immigrazione della Toscana, Alessandra Nardini, che ha parlato oggi a margine della presentazione del rapporto.
6: Il rapporto ci consegna una fotografia che in parte già conoscevamo e che ci viene appunto confermata. Intanto non c'è solo il tema di chi arriva nel nostro paese da poco, di chi è arrivato o è arrivato da poco e quindi non conosce la nostra lingua. Noi abbiamo ribadito anche in questi giorni che il tema è caldo, è di attualità, siamo assolutamente contrari alla proposta dei tetti, ma crediamo che la scuola si dovrebbe investire di più anche sul fronte di più insegnanti L2, di più mediatrici e mediatori interculturali, di classi meno affollate, meno numerose, per progetti anche individualizzati. Quindi crediamo che non sia quella la strada, ma c'è anche un tema poi di percorsi scolastici e di successo e insuccesso formativo. Questo riguarda appunto un numero sempre più grande, anche di ragazze e ragazzi, persino di coloro che nascono magari nel nostro paese ma che hanno una famiglia con background migratorio. Questo perché purtroppo le condizioni socio-economiche delle famiglie di provenienza ancora oggi influiscono, e come poi nelle prospettive future anche delle loro figlie e dei loro figli. E questo è un tema che dobbiamo affrontare, di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli. E questo vale anche per il mondo del lavoro, perché oggi questo rapporto, questi dati ci raccontano sicuramente intanto di persone con background migratorio che sono coinvolte dal punto di vista lavorativo soprattutto in alcuni settori, che vedono contratti soprattutto precari e non stabili, e da questo punto di vista questo incide ad esempio anche sul tema degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. E questo lo diciamo da sempre: quando c'è precarietà, quando non ci sono rapporti di lavoro stabili, quando non ci sono assunzioni a tempo indeterminato, spesso viene meno anche la possibilità vera di fare percorsi di formazione anche sul fronte della salute e della sicurezza, e a questo poi quindi segue anche una maggiore incidenza di infortuni sul lavoro, spesso anche infortuni gravi. Quindi davvero noi, il nostro obiettivo è quello non solo di avere una fotografia, come abbiamo avuto grazie a questo rapporto, ma anche di proporre, diciamo, delle politiche e dei miglioramenti da apportare anche alle norme a livello nazionale e a livello europeo, perché come diciamo da anni, spesso le norme a cui siamo purtroppo vincolati non sono un aiuto, ma anzi sono un peso.
0: E queste sono le parole dell'assessora Nardini. Andiamo invece a Firenze per parlare di una novità che riguarda l'Arno. A 60 anni dall'alluvione, la città è più sicura con il completamento del sistema di protezione idraulica sull'Arno. Sono state infatti presentate le paratie sul lungarno acciaiuoli tra Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita da installare in caso di urgenza. Si concludono così le opere di mitigazione del rischio idraulico a Firenze, un intervento finanziato con circa 15 milioni di euro di risorse del PNRR e che ha interessato complessivamente oltre 4,5 chilometri di sponde urbane dell'Arno. Le opere realizzate, è stato spiegato, comprendono nuove arginature, strutture permanenti di contenimento, parapetti e sistemi di protezione in acciaio Corten, oltre a soluzioni innovative installate lungo i lungarni delle Grazie, Acciaioli e Diaz. Su lungarno acciaioli l'intervento interessa circa 230 metri e prevede l'utilizzo di panconi modulari delle dimensioni di 2 metri per 70 centimetri da installare in occasione degli eventi di piena che ne richiedono l'attivazione. Sul lungarno delle Grazie l'intervento interessa circa 270 metri, sul lungarno Diaz il tratto di 175 metri. Il sistema è progettato per consentire il transito in sicurezza di portate fino a 3.500 metri cubi al secondo sotto le arcate di Ponte Vecchio. Alla presentazione hanno partecipato appunto il presidente della regione Toscana, l'assessore alla protezione civile di Firenze Laura Sparavigna e la soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze Antonella Ranaldi. E sentiamo proprio le parole di Ranaldi e di Sparavigna che hanno parlato di questo nuovo sistema di tutela della città.
7: Le paratie vengono installate solo in caso d'urgenza e quindi è un intervento che nel suo complesso non modifica lo stato dei luoghi, ma rende la città più sicura rispetto ad un rischio che è quello del allagamenti, del piene dell'Arno. Ricordiamo tutti quella del 1966, dove le spallette si ruppero proprio in questo tratto sotto la forza, sotto l'impeto dell'acqua, perché proprio a Ponte Vecchio l'alveo si restringe.
8: È un'opera profondamente attesa da tutta quanta la cittadinanza, non solo quelli che abitano nel quartiere 1, quindi proprio sulla riva dell'Arno. Proprio nel 60° della nostra alluvione, sapere di poter contare su una revisione di tutta la riva, sia i 5 km della riva destra che i 2 km e mezzo della riva sinistra, è un modo serio per prenderci cura della cittadinanza e della nostra comunità. Altro passaggio è sapere che lo stallo dove vengono mantenute tutte queste paratie e le pareti in stagna che verranno poi montate si trova proprio nel nostro territorio comunale, nel quartiere 4, nel deposito regionale che è a Ugnano. Questo garantisce anche una rapidità del pronto intervento, circa 8 ore come tempo necessario per l'allestimento delle paratie su tutto quanto la lunghezza sulla riva destra soprattutto. E come sempre sappiamo, nella protezione civile ogni singolo cittadino è parte della filiera, quindi dovremo poi anche lavorare per formare la cittadinanza alle buone pratiche per essere al sicuro.
0: E queste sono appunto le parole di Laura Sparavigna, l'assessora alla protezione civile del comune di Firenze. Prima ancora abbiamo sentito la sovrintendente archeologia e belle arti, sovrintendente Antonella Ranaldi, che oggi però a margine di questa iniziativa ha parlato anche del progetto sul ponte da Verrazzano, che è in corso di definizione. Spiega, ci sono stati dei confronti iniziali, l'indicazione è quella di mantenere la morfologia del ponte. Sentiamo le parole di Ranaldi su questo.
7: Allora, il progetto è in corso di definizione, ci sono stati degli incontri, dei confronti iniziali, l'indicazione è quella di mantenere la morfologia del ponte, che è un'opera di architettura del Novecento dell'architetto Savioli, non è tutelata dalla soprintendenza perché non ha i 70 anni, ma solo per, quindi ha una tutela solo per gli aspetti paesaggistici. Ciò nonostante è un'opera di architettura che ha legata al suo tempo e quindi insomma cercheremo, con l'aiuto degli stessi progettisti, di mantenerne la conformazione originale. Mi fido del professor Morano, che è un esperto in questo settore e che ha consolidato, è intervenuto sul ponte Vespucci, sul ponte all'Indiano, e quindi ha quella sensibilità, conoscenza e capacità per affrontare non in modo superficiale queste tematiche.
0: E queste sono le parole della soprintendente Ranaldi, e poi seguiremo ancora la questione. Continuiamo parlando invece dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. A distanza dai 30 anni dalla sua istituzione, sembra giunta al suo epilogo. Così la RSU di Arpat in una nota elenca le criticità e afferma: se non viene immediatamente invertita questa volontà di depotenziamento dell'agenzia, l'Arpat rischia di diventare un ente inutile, perché non più in grado di assolvere ai suoi compiti istituzionali. Forse è questa la strategia politica? Si chiede appunto l'RSU. La regione denuncia appunto i rappresentanti sindacali, ha progressivamente ridotto i finanziamenti, bloccando assunzioni e rinnovo della strumentazione, fattori che stanno decretando l'impossibilità di garantire le funzioni principali dell'agenzia e di conseguenza una corretta tutela dell'ambiente e della salute. In Arpat al momento circa 630 dipendenti, molte decine se ne sono andati in pensione dall'anno scorso con il blocco del turnover, non sono stati sostituiti, altre decine andranno via nei prossimi anni, segnala stamani a Nova Radio Simonetta Marconi, rappresentante della RSU. Inoltre il contributo della regione toscana è lo stesso di 10 anni fa, nonostante un'inflazione del 25% ed almeno 3 rinnovi contrattuali e pensionamenti uniti all'elevato numero di rinunce e trasferimenti tra i neoassunti aggravano ulteriormente la situazione. La riduzione dei fondi ha costretto l'agenzia a sopperire alcuni milioni di euro e la conseguenza è che non siamo ancora in grado di chiudere il bilancio in queste condizioni di organico e fondi, spiega. L'agenzia non è più in grado di assolvere i propri compiti, dal monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua alla tutela ambientale nei casi di grandi opere, bonifiche, emergenze ambientali. I nostri laboratori, senza strumentazioni adeguate e risorse non riescono più a garantire la completezza delle analisi ed il rispetto dei requisiti di qualità. I lavoratori sono sul piede di guerra, ancora lo stato di agitazione non è stato proclamato, ma è stato chiesto un confronto urgente alla regione e alla giunta e al Consiglio. Sentiamo su questo le parole appunto di Simonetta Marconi, rappresentante dell'RSU di Arpat.
9: Allora, in questo momento ancora non siamo al punto della mobilitazione. Nei prossimi giorni chiederemo alla Presidenza, all'assessore all'ambiente, ma anche alla Giunta e a tutto il Consiglio regionale di invertire questa tendenza con un finanziamento che sia adeguato, certo e stabile, con il turnover dei dipendenti, la nomina dei vertici, e questo deve anche però esserci una possibilità, un tavolo diciamo che definisca una strategia a lungo termine, perché la tutela dell'ambiente deve essere un qualcosa che deve essere strategico e non può essere solo diciamo uno spot elettorale, ok? Certo. Deve esserci una sostanza. L'abbiamo visto col cambiamento climatico, no? Che le scelte che non abbiamo fatto un tempo hanno portato delle grosse ripercussioni, perché poi sono tutti sulla questo. Magari nel breve termine subito non si vede, ma poi nel lungo termine la tutela dell'ambiente, se non viene fatta, porta delle grosse conseguenze per tutti, per tutta la cittadinanza e per l'economia.
0: Chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità, spazio alle notizie sul traffico, e torniamo in onda subito dopo con gli approfondimenti culturali di oggi. A seguire torna la settima sessione, rimanete con noi.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Firenze. In Fipili invece, a causa di lavori, 1 chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna dal 6 all'11 ottobre al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra e in altre location di Firenze il Festival Middle East Now, dedicato da sempre alla cinematografia che arriva da diversi paesi del Medio Oriente. Il programma della 17ª edizione, curato come sempre da Lisa Chiari e Roberto Ruta, propone 33 film documentari, mostre e progetti artistici, talk su temi della geopolitica, performance e progetti speciali. Il tema di questa edizione è Radical Movements, l'immaginazione artistica che si fa azione e reazione di fronte all'instabilità del presente. Tantissimi sono gli ospiti in programma e ci sono due focus dedicati a due paesi attualmente in guerra, l'Iran e la Palestina. Ne abbiamo parlato con Roberto Ruta, tra i direttori artistici del festival, che ci ha spiegato meglio che cosa aspettarci da questa edizione 2026 del Middle East Now.
12: Middle East Now vuole far immergere il pubblico in una settimana di proiezioni, eventi, esperienze anche, insomma, per entrare al di dentro della quella che è la scena del Medio Oriente e cercare di guardarla, di aprire finestre di conoscenza, cioè guardarla al di là di quelle che sono solo le news che arrivano dai media e attraverso il cinema, attraverso gli eventi, i progetti culturali, le mostre, aprire un canale di confronto, di spiragli anche di racconto di storie umane, di persone che vivono in Medio Oriente, che appunto ridiano umanità, ridiano soggettività, personalità a chi abita in Medio Oriente, chi certo talvolta vive situazioni

0: li circonda. E nel programma questo tema Radical Movements è sviluppato sia nel cinema ma anche nelle mostre. Per la parte cinema un focus importante sarà sicuramente sulla Palestina, perché è importante portare storie dalla Palestina, ma anche l'Iran. Apriamo con l'Iran e avremo sia il film d'apertura che il film di chiusura vengono dall'Iran. Il film d'apertura è una storia di una storia di migrazione di una ragazza fuggita dall'Afghanistan, bloccata in Iran, che cerca a sua volta di trovare un futuro migliore in Europa, ed il film è costruito attraverso il video che lei stessa gira nella sua quotidianità. È passato al regista, che li ha montati e ha raccontato questa storia straordinaria. Lei è anche un artista e quindi c'è la narrazione è anche raccontata attraverso le opere d'arte che lei stessa produce. Invece il film di chiusura Women of Freedom è un'anteprima mondiale e racconta come le donne in Iran attraverso il lavoro quotidiano, donne che sono avvocate, parlamentari, ma anche donne attiviste che vanno in piazza a manifestare, stanno cercando da tempo di cambiare un sistema patriarcale che limita, che opprime, e che invece per la loro prospettiva insomma c'è una ricerca di libertà forte e di cambiamento forte. Avremo poi film dall'Egitto, dall'Afghanistan, cerchiamo per ogni paese di abbiamo cercato di scegliere i film che più rappresentassero in questo momento una storia vincente, una storia che potesse coinvolgere il pubblico e raccontare uno spaccato diverso del paese in cui è stato prodotto, che la storia che racconta. E comunque ecco, Palestina sicuramente, Iran hanno un ruolo importante e saranno anche approfonditi nel programma dei talk, nelle mostre, in tutto il programma del festival.
1: Ecco, quali sono gli eventi collaterali di mostre, cosa proporrete?
0: Allora, al Cinema della Compagnia presenteremo il lavoro di Khalid Al-Bai, che è un political cartoonist sudanese, un vignettista. È uno che con appunto le vignette, le illustrazioni cerca di dissacrare il potere dittatori, e presenteremo questa mostra che si chiama Revolution Intermission e racconta attraverso le vignette di Khalid come negli ultimi 20 anni le rivoluzioni nel mondo arabo, ma anche in Africa, lui poi è sudanese, hanno rappresentato momenti di rottura della quotidianità, della società, del sistema, e quindi hanno cercato di creare momenti di stacchi di miglioramento, quindi Revolution Intermission. Invece come mostra fotografica proporremo una mostra alla Street Levels Gallery che si chiama What Moves Us, cioè cosa ci smuove dentro, ed è l'invito che abbiamo fatto a 3 fotografi, un turco, Erdem Varol, un tunisino e un egiziano, a raccontare in contesti urbani ma anche in contesti rurali gli elementi che di più identificano il loro mondo, le cose in cui di più loro si identificano. Ed è sono 3 fotografi bravissimi e raccontano appunto 3 spaccati da micropersonali, da storie micropersonali a più spaccati sociali, quelli che sono gli elementi che creano il senso di appartenenza a un luogo. Poi avremo una cosa molto carina che abbiamo lanciato quest'anno, è un corso di una cooking class che si chiama I dolci dell'amore dalla Palestina al Marocco, e quindi avremo alla scuola Cordon Bleu domenica mattina 2 chef Fida, che è palestinese, e chef Samira, che si confronteranno e racconteranno qual è il valore dei dolci in Palestina e in Marocco, perché il dolce è chiaramente non è solo la fine del pasto, ma chiaramente rappresenta un gesto di accoglienza, di ospitalità, è anche un qualcosa che emotivamente coinvolge chi l'ha creato rispetto all'ospite, al commensale, e cerca di creare un dialogo culturale, emotivo, e quindi per questo abbiamo pensato al titolo di Dolci dell'Amore, quindi una sorta di prendersi cura degli ospiti che ha in casa. Ed è infatti, mettendo assieme Palestina e Marocco, l'abbiamo vista anche come una sorta di diplomazia culturale, no? Quindi diplomazia che passa attraverso la cucina e mette insieme 2 paesi che sono anche distanti tra di loro, però comunque attraverso la cucina si crea un ponte di contatto e speriamo anche un arricchimento personale per gli ospiti che verranno alla cooking class.
1: Come ospiti speciali chi ci segniamo?
0: Allora, abbiamo sicuramente il regista iraniano Merdodo Squi, che è un po' l'ospite speciale di questa edizione per quanto riguarda il cinema, ed è uno dei più importanti documentaristi contemporanei, ha vinto al Festival di IDFA e che il regista del film d'apertura a Pink, a Fox Under a Pink Moon. È una voce fondamentale nel racconto cinematografico iraniano, gli dedicheremo infatti

anche una masterclass, una conversazione in cui dal titolo in Iran chi non ha voce ha una camera, e questo è esemplificativo del lavoro che lui ha fatto nel tempo per dare voce a chi in Iran non ha voce, quindi ha realizzato documentari bellissimi, intensi, su giovani minorenni in un centro penitenziario, quindi raccontando la loro quotidianità, i sogni infranti per il futuro, ma anche le speranze. In questo film racconta appunto la vicenda di questa rifugiata afghana in Iran che si esprime attraverso l'arte, che racconta una quotidianità di sofferenza, un matrimonio anche forzato che vive avendo solo 16 anni, e però nonostante tutto la speranza la porta, e la voglia di scappare, di fuggire dalla situazione che la contiene, la porta poi alla fine a trovare una via d'uscita. Quindi è una figura, Merdados qui, sicuramente importante. Poi avremo appunto Khalid Al-Bai, altro il fumettista sudanese che, pensate, è stato appena incaricato dal board del premio Nobel a Oslo di essere curatore di tutte le mostre che il premio Nobel proporrà da qui ai prossimi 2 anni. Quindi c'è un ruolo, una figura di riferimento nell'attivismo culturale e politico della scena attuale. E poi tanti altri ospiti da scoprire. Nei talk inviteremo esperti, giornalisti a parlare dei temi più caldi del contemporaneo, di Israele, di Iran, che si confrontano e che si scontrano come fossero due Armageddon, e tanti altri.

0: mismo sol.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta al MUNAR, la sede del Museo della Narrazione in via Vittorio Emanuele II. In programma questo venerdì, a partire dalle ore 19, una serata da raccontare. Una appunto serata con la presentazione della nuova rivista Il Narrante, una cena buffet e anche uno spettacolo intitolato Protezione Integrale. Sarà l'occasione per inaugurare il tesseramento ARCI 2027 dell'associazione, ma anche per stare insieme e assistere appunto alla presentazione della rivista e allo spettacolo Reading Protezione Integrale. Di cosa succederà in questa serata da raccontare abbiamo parlato con Gianni Garamanti.
2: Questa serata sarà una serata da raccontare, ma anche da ricordare, speriamo, per tutti i partecipanti, perché si svolge appunto al MUNAR, come giustamente hai ricordato, e si compone di una presentazione alle 19 della nuova rivista Il Narrante e anche del suo laboratorio collegato. Poi alle 20 c'è la cena sociale che è per il nuovo tesseramento ARCI del 2026-2027 e a pagamento la cena sociale è €15 e poi lo spettacolo, il clou si finisce alla grande con questo Protezione Integrale, che se vuoi mi puoi fare anche delle domande.
1: Parliamo dello spettacolo Protezione Integrale, già il titolo è interessante, di cosa si tratta?
2: Protezione Integrale, già lo vedi dall'immagine della locandina, si tratta di una storia di due ragazzi, di due giovani, ai tempi di oggi, caratterizzata da una grave, diciamo, distorsione, che è quella dell'ipocondria, la paura di ammalarsi. Noi veniamo dal Covid, ma ancora un po' c'è questa paura, ovviamente è una paura di ammalarsi portata agli estremi. Molto divertente, il testo è un po' alla Woody Allen, se vuoi, ed è liberamente ispirato a un raccontino di Boyle, l'autore di tante cose tipo Morti di salute, anche ci hanno fatto anche dei film dai racconti e dai romanzi di Boyle. Protezione Integrale perché è un preservativo, ma questo è, cioè, lo vedi anche dalla locandina, insomma, però devi venire a vedere per capire com'è che entra in campo questa integralità in questa della protezione.
1: Ci racconti anche un po' meglio cos'è la vostra realtà, il Museo della Narrazione?
2: Allora, il Museo della Narrazione è un'associazione di promozione sociale che esiste da un bel po'. Noi abbiamo fatto eventi come teatro di narrazione, piccoli concerti o letture ad alta voce, per cui siamo, lo spettacolo poi è quello, è una, ecco, non l'avevo detto, Protezione Integrale è una lettura scenica, una lettura performativa, ecco, questo è il termine tecnico preciso. E l'abbiamo fatto in Toscana, a Firenze, abbiamo trovato questa sede davanti all'SMS di Rifredi, proprio accanto alla nuova libreria Libraccio, con cui abbiamo anche condiviso l'inaugurazione l'anno scorso. E ospitiamo, per esempio, a Protezione Integrale, ospitiamo personaggi noti, conosciuti, molto simpatici, che veramente ci arricchiscono il nostro carnet. Venerdì sarà la volta di Andrea Cennini alla chitarra jazz, che accompagnerà Sandra Salvato e Francesco Lunardi. Francesco Lunardi, tra l'altro, è un nostro docente di lettura ad alta voce per i corsi e laboratori.
1: Che coordinate possiamo dare ai nostri ascoltatori, a chi volesse partecipare a questa serata da raccontare?
2: Per partecipare alla cena occorre la prenotazione, è obbligatoria. Ha un costo la cena, perché si basa appunto, la nostra attività si basa anche sull'autofinanziamento, quindi sono €15. Ovviamente per entrare al MUNAR ci vuole sempre la tessera ARCI, su quello non transigiamo mai, ma la tessera ARCI si sa, ce l'hanno tutti ormai, quindi è giusto farla anche per questo nuovo anno, per sostenere l'associazione. Per fissare e prenotare basta collegarsi al nostro sito o sul MUNAR Channel o su Facebook o su Instagram, cercare Museo della Narrazione, prenotare entro mercoledì sera Così ci date il tempo di preparare da mangiare giovedì, cioè venerdì, andare a comprare giovedì il mangiare. Entro mercoledì sera bisogna prenotare, diciamo. Gli eventi che precedono e seguono la cena sono del tutto gratuiti, libero ingresso con tessera ARCI, e siamo felicissimi di ospitare fino a 40 persone. I posti sono limitati lì da noi, però insomma ci entriamo molto bene e quando vengono le persone escono sempre molto più serene e più socievoli.
1: Benissimo, allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare venerdì 2 ottobre dalle ore 19 al Munar in via Vittorio Emanuele II a Firenze. Grazie mille a Gianni Garamanti.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida i Motus presentano Frankenstein, History of Hate, ingresso ridotto per i soci Arci. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino alle 20 va in scena Wozzeck di Alban Berg, dirige Thomas Gugais, la regia è di Deborah Warner. Per Fortissimissimo Festival alle ore 19 al Lyceum Club Internazionale di Firenze, Luca Pipoli al sax e Lucrezia Merolla al pianoforte eseguono musiche di Desenclos, Yoshimatu, De Crook, Narita, David e Salleras. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima sessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima sessione, puntata numero 4 di mercoledì 30 settembre 2026. Siamo arrivati anche alla fine di questo primo mese di programmazione di questa edizione, ottavo anno della settima sessione, quindi ottava edizione. E come sempre noi qui, chi si è sintonizzato in questo momento su Nova Radio, chi ci sta ascoltando sul podcast lo sanno che si parla di cinema. E anche oggi parliamo del cinema del presente, di quello che esce in sala, del cinema che è stato nel passato e parliamo anche forse del cinema che ci aspetta e con sempre un occhio per quanto riguarda le serie televisive. Partiamo subito parlando di uno dei film più attesi di questo primo, anzi ce ne sono diciamo un paio di film più attesi in questo weekend al cinema. E uno di questi è italiano, arriva direttamente dall'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato nella categoria Orizzonti. Il titolo è La città dei vivi, è il nuovo film diretto da Edoardo Gabriellini e racconta la storia, si ispira all'omonimo romanzo inchiesta di Nicola La Gioia, bellissimo per chiunque l'avesse letto, che racconta quella tragica vicenda di qualche anno fa, 10 anni fa per l'esattezza, era il marzo 2016, in quell'appartamento di via Giordani a Roma, dove avvenne un atroce omicidio ai danni del povero Luca Varani, questo giovane che era stato contattato da due quasi coetanei, forse erano un po' più grandi, per attirarlo a sé. Questo omicidio che poi sconvolse un po' tutta Italia in quel periodo, perché era un omicidio praticamente senza movente, nessuno sapeva dare una spiegazione, neanche chi l'aveva commesso, del perché fu ucciso così brutalmente il povero Luca Varani. Ecco, Edoardo Gabriellini è partito proprio dal libro di Nicola La Gioia, che tra l'altro ha scritto insieme a lui il soggetto del film, per costruirci questa pellicola che uscirà a partire da domani, 1 ottobre, nei cinema con Eagle Pictures. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo proprio con il regista Edoardo Gabriellini.
1: Scegliete.
2: È lui.
1: Lui.
3: A scuola domani non ce la faccio proprio.
4: Perché l'abbiamo detto? È suffragio universale, ve le chiedono queste cose all'esame, ve le chiedono.
5: Ti guarda,
6: dai, conta, ma io
5: 27,
6: già vai, 29, 30.
2: Tu sì che mi ami. Io non mi amo.
3: Un giorno non ci sposeremo. Per fare una casa, per me e per te. Oh, mi puoi dare una mano?
7: Non so niente dei lavori io. Sicuro non si cercano per strada, però.
3: No, e te che fai?
5: Non mi fa preoccupare.
3: Lascio scuola, prof.
8: Ciao. It's
3: a god awful small affair. Stasera ti faccio svoltare, ti faccio svoltare, sali in macchina.
8: Marco. Marco è un amico mio, Mo lo conoscete, Roma sembra più piccola.
0: E diamo il benvenuto quindi ad Edoardo Gabriellini, che è con noi in collegamento telefonico. Buonasera, Edoardo.
9: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi questo pomeriggio. Siamo alla vigilia dell'uscita del tuo nuovo film La città dei vivi, dopo che appunto è stato presentato poco meno di un mese fa nella sezione Orizzonti dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ti chiedo subito, Edoardo, com'è nata in te, come si è maturata l'esigenza di confrontarsi con un'opera, quella di Nicola La Gioia, del romanzo inchiesta di Nicola La Gioia, molto complesso, molto denso, molto stratificato, e cosa poi ti ha spinto a scegliere proprio questo testo per il tuo ritorno sul grande schermo?
9: Beh, ancora prima forse del romanzo, o meglio, il romanzo ha legittimato la mia esigenza in qualche modo, legata all'orrore che è successo veramente, appunto il fatto di cronaca al quale facciamo riferimento nel film e quindi nell'analisi, nello studio, come hai descritto tu, complesso, articolato, nella scritto di Nicola La Gioia. E diciamo, quello che mi ha mosso è la prossimità all'orrore con il quale conviviamo e passeggiamo quotidianamente nelle nostre presunte normalità, apparentemente sempre sotto controllo, illusorio, questo.
0: Senti, il tuo film sceglie di dedicare un ampio spazio al racconto della vita di Luca prima di questa immane tragedia, e ribaltando quella che è poi insomma la prospettiva classica della cronaca nera. E, tra l'altro, Nicola La Gioia ha definito anche il film il capitolo mancante, no, del suo libro. E quanto è stato importante per te restituire tridimensionalità, umanità a Luca principalmente, a questa sorta di racconto di formazione interrotto, come l'hai definito anche te, della vittima?
9: Beh, sai, partendo dal presupposto che non ci interessava appunto fare un film da un fatto di cronaca, quello che oggi si chiama true crime, ma essendo interessati a tutt'altro tipo di sguardo, è venuto proprio perché è bellissima e generosa la definizione che hai appena citato di Nicola sul film, e in qualche modo quell'umanità lì era un filo rimasto vagamente sotto traccia nel racconto di Nicola, e che ci sembrava quasi quindi una via obbligata da prendere e da tirar su quel filo lì, no?
0: Certo. E c'è anche un altro personaggio nel film, anche nel romanzo, che è la città di Roma, no? Con le sue, quelle che sono le sue contraddizioni di città eterna, quelle che sono le sue fratture che si creano tra il centro della città e le periferie, le estreme periferie, e si trasforma insomma in un vero e proprio personaggio, no, all'interno anche del tuo film Roma. In che modo?
9: Bah, sai, gli ambienti, cioè l'ambiente urbano che ci circonda, che noi proviamo un sacco di volte anche a modellare per nostro uso e consumo, per le nostre esigenze, le nostre proiezioni, poi è diventa necessariamente il personaggio delle nostre vite. Quindi per noi stare sul personaggio così vicino, intimo, intimamente a Luca, non possiamo che non guardare quella Roma che lui calpestava in un modo. Abbiamo cercato di farlo nel modo più vivido, no? E non so come dire, forse sai, se ci pensi sì. Sia Nicola La Gioia analizza Roma da pugliese, sì. E quindi ha guardato, ha fatto l'affresco di una Roma, lui è ancora più stratificato proprio in termini anche sociologici, certo. E io da livornese, da toscano, quindi forse c'è una distanza, c'è una giusta distanza che in qualche modo credo che ci permetta, non in maniera esclusiva certo, però di guardare quegli strati anche in termini sociali con quella lente lì.
0: E vogliamo parlare infine anche del cast del film, perché nel ruolo di Luca Varani c'è Emanuele Maria Di Stefano, questo giovane attore molto bravo, e nei panni invece della sua ragazza Marta un'altra altrettanto straordinaria attrice che è Gaia Merlonghi, e poi c'è Valerio Mastandrea con cui hai già lavorato sia dietro che davanti la macchina da presa nel tuo passato, nel ruolo appunto del padre di Luca Varani, Giuseppe. E io ti ringrazio di essere stato con noi, Edoardo, auguro a te e al film
9: grazie mille a voi della chiamata e della chiacchiera. A presto,
0: arrivederci Edoardo. Grazie Edoardo Gabriellini, che ci ha parlato appunto della Città dei Vivi, che uscirà nelle sale dal 1 ottobre con Eagle Pictures. Vedete il film e anche leggete il libro, perché il libro vi terrà veramente, vi sconvolgerà, perché insomma è un'opera straordinaria quella scritta da Nicola La Gioia. Va bene, noi continuiamo invece a parlare di quelli che sono le uscite del fine settimana. Vi annuncio che tra poco avremo anche dei graditi ospiti, un ritorno qui alla Settima Ossessione, dei grandi appassionati, esperti, autori anche di cinema, di libri, di podcast, di video podcast e quant'altro. Vi ricordo anche che noi abbiamo un numero WhatsApp che è il 339-7788-125, il nuovo numero di Nova Radio, quindi se volete potete interagire anche con noi, scriveteci i film che andate a vedere al cinema ogni fine settimana, noi saremo lieti di leggervi e commentare con voi, insomma, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto qualcosa. Adesso ci aspetta una bella tripletta di film al cinema, direi di partire con un altro di quei film, insomma, di cui si fa già un gran parlare, nel bene e nel male, come sempre. il ritorno in sala di Alejandro González Iñárritu, questo regista messicano pluripremiato, insomma negli anni passati ha avuto dei film che anche non solo hanno partecipato, hanno vinto al Festival di Venezia dei premi, ma sono andati anche ai premi maggiori, cioè quelli degli Oscar. Basti pensare a Birdman, The Revenant, che consegnò dopo tanti anni l'agognato Oscar come miglior attore a Leonardo DiCaprio. Ecco, un altro grande attore protagonista di questo film è Tom Cruise, come si direbbe in realtà. Il film si intitola Digger, ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Michele Scarperia.
6: La situazione è difficile. Fammi un favore. Immaginati una di quelle persone che pensano che Digger Rockwell sia Satana. Elencami gli attacchi più feroci che dovrei aspettarmi da quelli che pensano che io sia la feccia della terra.
10: Quelle persone potrebbero dire...
11: Brucia l'inferno, Digger!
6: Questo non me l'aspettavo. Signor Presidente, 55 minuti fa la mia azienda mi ha informato dell'esplosione sulla piattaforma.
12: Che ha causato uno spostamento d'acqua che ha scatenato uno tsunami.
6: Numero delle vittime stimate centinaia di migliaia.
11: È stato Digger a ficcarci in questo casino e sarà Digger a tirarci fuori da questo casino.
13: Che cosa diavolo?
14: Quella cosa è enorme!
6: Abbassa il volume!
15: Ovviamente tutti scaricano la colpa su di me.
16: Hai appena sommerso metà continente. Che cazzo vuoi fare? Incaponirti?
12: Il signor Rockwell sarebbe capace di arrostire vivi i nostri figli se potesse venderli per pochi centesimi!
6: Se smettessi di trivellare, la fame, morire di freddo, questo! Vaffanculo, chi se ne frega, dai, filmate pure!
12: Prima di licenziarmi ufficialmente e uccidermi, devo informarla di una cosa.
15: Io non ti ucciderò. Ho delle persone che lo fanno per me. Scherzo.
0: Eccoci, scusate il dilungare del trailer, non riuscivo a trovare più il numero del nostro ospite, e che saluto, è Michele Scarperia che è con noi anche questo pomeriggio. Ciao Michele!
9: Eccoci, ciao.
0: Bentornato tra noi.
9: Grazie, sempre un piacere.
0: È sempre un piacere. Qui passa il tempo, però comunque le temperature continuano ad essere estive. Anche lì a Roma, dove sei tu, immagino
9: sì,
0: siano
9: sì.
0: Ormai temperature super estive.
9: Giusto la sera si sta un po' meglio.
0: La sera e la mattina presto.
9: Sì.
0: Tu la sera, che sei un viver, quindi io invece sono un anziano e mi alzo presto e prendo il freddo mattutino, tu prendi quello serale. Va bene, allora caro Michele, oggi ti terrò impegnato per un po' perché, come ho detto prima, ci aspetta una tripletta di film che escono, perché è un weekend molto affollato. E tra cui appunto abbiamo parlato poc'anzi della Città dei Vivi, adesso invece ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, dove esce, come preannunciavo poc'anzi, e da dove arriva il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, regista messicano ma ormai insomma impegnato da tanto tempo nelle produzioni statunitensi con grandi attori, in questo caso c'è Tom Cruise. Allora, di questo Digger già se ne è parlato ormai da diversi mesi, è sempre stato avvolto insomma un po' dal mistero, non si capiva bene di che cosa parlava. Poi è uscito il trailer, molti hanno storto il naso perché diciamo non so che roba è, comunque non ci si capiva niente. Adesso tu l'hai visto, mi hai preannunciato ieri in privato che, come stanno riportando anche altri nostri colleghi, 20-25 minuti circa dall'inizio del film c'è un colpo di scena subito che cambia insomma tutto il film. Quindi noi siamo una trasmissione spoiler free, come ormai conoscete bene, come ormai conoscono appunto i nostri ascoltatori e ascoltatrici, quindi ti chiedo di raccontarci Digger, ovviamente senza cadere nello spoiler.
9: Sì, diciamo che dopo 20 minuti all'inizio circa appunto c'è un colpo di scena che cambia molto la prospettiva del film, però orientativamente, riassumendo proprio in breve, parla di un disastro ambientale causato da questo magnate del petrolio statunitense, Digger Rockwell, interpretato da Tom Cruise, e i vari sviluppi, le varie implicazioni nei confronti dell'Europa, col presidente degli Stati Uniti che insomma dice di risolvere il problema ma in realtà non lo vuole risolvere perché vuole preservare i miliardi nelle casse degli Stati Uniti,
17: E quindi ruota tutto attorno a questo Digger Rockwell che fa tutto in favore dei suoi interessi a costo di far finire anche il mondo.
0: Ho capito, senti, ma al di là appunto di questo spoiler di cui non possiamo dire niente, già ci sono delle recensioni molto contrastanti, no? Molto addirittura direi polarizzanti. Ora, se tu vedi il trailer, ovviamente il film che è distribuito dalla Warner deve essere promosso nel migliore dei modi, quindi non è che possono andare a citare quelle recensioni negative, vanno ovviamente a pescare nel mazzo delle recensioni positive, quindi anche qui il film dell'anno, un capolavoro, eccetera eccetera, ma queste sono diciamo definizioni che lasciano il tempo che trovano. E tu da che parte pendi, diciamo così?
17: Sì, secondo me proprio per la struttura del film, anche per la componente estetica, per l'interpretazione di Tom Cruise, su cui poi arriveremo, sarà un film estremamente divisivo. Sarà o orribile o capolavoro.
0: O capolavoro, quindi...
17: Io, per me invece è potenzialmente capolavoro, realizzazione non orribile ma rivedibile.
0: Non orribile ma rivedibile, ecco.
17: Sì, alla base secondo me c'era un'idea fortissima, parlare di come ci stiamo autodistruggendo tramite gli occhi di questo ricco magnate statunitense che scimmiotta anche ovviamente Donald Trump.
0: Ecco, volevo arrivare.
17: Sì, cioè, secondo me è un po' sia il presidente degli Stati Uniti che ci presentano, sia appunto Digger Rockwell, sì. Sono due figure che a tratti ricordano entrambi Donald Trump e non solo, tutti i vari potenti che stanno...
0: Allora, possiamo dire a scanso, cioè, che il famoso colpo di scena non riguarda Donald Trump, cioè non è che...
17: No, è proprio una roba di narrazione, non aggiungo altro, ma una roba di narrazione.
0: Senti, aggiungiamo invece una postiglia finale su Digger riguardo a Tom Cruise, perché già si parla da tempo di una sua performance strabiliante che può essere anche notata in fase di Academy Awards, cioè degli Oscar. Che ne pensi?
17: Sì, allora, io con questo tipo di interpretazioni, ma è una roba meramente personale, ho un po' di problemi, nel senso... Con le interpretazioni così tanto sopra le righe, con questi mascheroni in cui cambiano il fisico di un attore, io non le digerisco proprio bene. Preferisco chi lavora più di sottrazione e riesce a emozionare lavorando di sottrazione più che di eccesso.
0: Certo.
17: Però so bene che è un'interpretazione che colpirà tantissimi, colpirà la maggior parte degli spettatori, anche perché è un Tom Cruise che non abbiamo mai visto. E io l'ho definito a metà tra un Nicolas Cage e un Christian Bale.
0: Ah, vedi, perché due che in fatto di trasformazioni se ne intendono, fisicamente e anche a livello di trucco, perché insomma ci ricordiamo il loro film. Tra l'altro mi pare che uscirà a breve anche un film dove li vedono, dove entrambi sono protagonisti. Ho visto il trailer, anche lì il trucco ci ha dato sotto con Bale e Cage.
17: Postilla Oscar, candidatura 101%. Vittoria non lo so, perché abbiamo visto entrambi un John Malkovich straordinario a Venezia a proposito di lavorare di sottrazione. E secondo me
0: sarà dura battere John Malkovich.
17: Sì.
0: E la cosa che mi fa ridere è che hanno dovuto truccare Tom Cruise per farlo sembrare un 65enne quando lui più o meno ha quell'età. Quindi, insomma,
17: sì, quello fa molto ridere.
0: Quello fa molto ridere. Vabbè, invecchia bene il buon Tom Cruise. Allora, Michele, prima di passare al prossimo film della nostra tripletta giornaliera, saluto gli ospiti che sono arrivati poc'anzi, e sono Ciro Mesti e Mariano Mesti, che sono i fratelli Mesti, noi ce l'abbiamo anche noi. I fratelli, li apro il microfono. Buonasera Ciro, ciao.
18: Buonasera a tutte e tutti.
0: Ciao, ciao Ciro, ciao Mariano. Aspetta che ti apro il microfono, prova adesso.
19: Buonasera a tutti.
0: Ecco, adesso ti sentiamo molto meglio. Allora, ben trovati, è la prima volta che venite, no, non è la prima volta che venite, è la prima volta che venite in questa nuova edizione. E parlavamo appunto di Alejandro González Iñárritu. Piace il cinema di questo regista messicano che ha esordito con un bellissimo film che era Amores Perros, e poi anche lui si è fatto sedurre dalle produzioni hollywoodiane che gli hanno portato bene, perché appunto citavo prima Birdman, The Revenant, che hanno insomma portato anche un po' di Oscar in saccoccia.
18: Ha fatto doppietta di Oscar alla regia.
0: Ha fatto la doppietta 2 anni di fila, se non sbaglio.
18: Non
0: prima
18: è riuscito
0: esatto Birdman, e poi portò l'Oscar anche a Leonardo DiCaprio.
18: È riuscito in questa impresa.
0: Quindi il vostro giudizio veloce su Iñárritu?
18: No, è un grandissimo regista. Sono curioso di vedere il film. E per quanto riguarda invece, prima si parlava di Tom Cruise, si faceva questa distinzione tra recitazione per sottrazione o per mascheroni. Di solito agli Academy i mascheroni piacciono.
0: Ah, i mascheroni piacciono, e come? Quindi potremmo fare una puntata speciale sui trucchi, cioè sui personaggi ipertruccati che hanno vinto poi l'Oscar.
18: Caso di Charlize Theron.
0: Charlize Theron, è vero, è vero, è vero. Ma penso anche che, non so, Meryl Streep, che fa Margaret Thatcher.
18: Potrebbe essere arrivato il suo momento? Chissà.
0: Potrebbe essere arrivato il momento di Tom Cruise, che non ha mai vinto un Oscar come miglior attore, ricordiamocelo.
18: Io gliel'avrei dato per Magnolia.
0: Per Magnolia, sì. E beh, ha fatto delle interpretazioni molto convincenti, perché noi abbiamo l'immagine Tom Cruise, uomo che non si fa scalfire, Mission Impossible, eccetera.
18: Top Gun,
0: e invece ha partecipato.
19: O a proposito di mascheroni, anche Tropic Thunder.
0: Tropic Thunder, è vero, bravo. Ma forse lì fu candidato per miglior attore non protagonista. È vero, quindi c'era passato in qualche modo. Va bene, Michele, ci sei ancora?
17: Sì.
0: Resta con noi, perché tra poco parliamo di un altro film su cui, insomma, ci devi raccontare un po' di cose, perché il trailer sembra convincente, però insomma parlandone con te mica tanto. Però vediamo, sentiamo anzi il trailer di Unsolved, Assalto Finale.
20: Vieni con me.
21: No, aspetto qui.
20: Ok, non parlare con gli sconosciuti. Il burrito, manzo essiccato. Siamo a posto.
22: Mi permetta di presentarle i soldati perfetti.
0: Eccoci qua, siamo tornati. C'è sempre Michele Scarperia in collegamento e ci parla adesso di un film che esce anche questo come Digger 1 ottobre, domani, per chi ci ascolta in diretta, che si chiama Onslaught, Assalto Finale. Un film totalmente action, mi verrebbe da dire. Diretto da Adam Wingard, è una distribuzione, qui in Italia lo distribuisce iWonder, iWonder come sempre va a pescare nel mazzo di A24. Già quando eravamo a Venezia, ti ricordi, Michele, non siamo stati molto teneri con l'A24 quando parlammo di Prime Time con Robert Pattinson.
17: Sì, a me Prime Time è piaciuto, ma tra le note negative c'era proprio la 24.
0: Il famoso distintivo della A24, no? Quella fotografia patinata, no? Che bene conosciamo. Vedendo il trailer qui sembra che usciamo un po' fuori dai canoni, però lascio a te la parola per raccontarci, insomma, questo film, Onslaught.
17: Sì, qua usciamo dai canoni estetici di A24. Purtroppo non in senso positivo, perché questo film è un, come abbiamo parlato del film con Brad Pitt la settimana scorsa, è un film fuori tempo massimo. È un action movie classico in cui c'è questa eroina che deve combattere con dei soldati geneticamente potenziati. Ed è un film che sembra uscito direttamente dagli action muscolari degli anni 90, semplicemente con la variante femminile al posto dello Schwarzenegger di turno. E c'è veramente poco altro in questo film. Ci sono delle scene d'azione girate bene, perché vabbè, Wingard ha fatto anche, mi pare, i recenti film di Godzilla e Kong.
0: Godzilla vs. Kong, sì.
17: Quindi comunque l'azione, bene o male, la sa dirigere. Però a livello narrativo c'è poco o nulla, se non questa storia di vendetta dell'eroina interpretata da Adria Arjona, che si rumoreggia dovrebbe essere anche la nuova Wonder Woman. Vedendola in questo film non so se è adatta.
0: Diciamo, ha fatto una sorta di allenamento con questo film.
17: Questo è quello che si rumoreggia, anche il percorso di allenamenti che sta facendo.
0: Ho capito.
17: Però è un action spicciolo, ecco. che lascia poco o nulla dopo la visione, uno di quelli che ti capita magari su Italia 1, ti diverti, ma rimane lì.
0: La serie action di Italia 1, cioè solitamente siamo abituati a vedere o Van Damme o Liam Neeson, no? in questi film, invece adesso c'è una protagonista femminile, e sì, anche giustamente, verrebbe da dire. Poi nel cast ci sono anche Rebecca Hall.
17: Sì, no, è un peccato perché Wingard nei primi passi della sua carriera ha fatto horror come il remake di Blair Witch, sì, che non mi era dispiaciuto per niente. Poi non so per quale motivo abbia preso questa deriva di action americano.
0: Ha preso questa deriva di action americano, vedi. Sarebbe interessante saperlo, ma sarebbe anche più interessante magari vederlo e, come dico sempre, poi farci una propria idea sul film, che te mi pare non consigliare alla fine. Tu non devi scegliere.
17: No.
0: Onslaught no, va bene. Riproviamoci magari con il terzo film, Ascoltiamoci un po' di trailer e poi ne parliamo.
1: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
4: The moment you forget that. Is the moment you disappear.
0: Allora, il trailer è solo in inglese, quindi insomma lo interrompo subito, Michele, però stiamo parlando anche qui di un regista che insomma con i suoi primi film ci fece subito innamorare, fino all'apice rappresentato da un film di ormai 15 anni fa che è Drive, di cui parleremo ampiamente più tardi. Però adesso sto parlando di Nicholas Winding Refn, che torna nelle sale, è già disponibile nelle sale ormai da ieri, se non sbaglio, credo sia uscito il film il 30 settembre, distribuito da Movie. Il suo nuovo film, che è anche il suo ritorno al cinema di finzione, si intitola Her Private Hell, perché negli ultimi anni, ricordiamo, Refn più orientato sulle serialità televisiva, ricordo per Prime due serie secondo me bellissime, To Hold, To Die Young, e poi su Netflix Cowboy Copenhagen. Invece qui c'è, più che ritorno alla finzione, ritorno al cinema, perché anche quelle erano serie di finzione, ovviamente. Però mi pare di capire che anche questo ritorno sul grande schermo di Refn ti abbia più di tanto convinto, ecco, raccontaci un po'.
17: No, io amo alla follia Refn, sempre amato, e lo ritengo uno dei cineasti contemporanei più talentuosi. Per me sarà che è l'ultimo film, ma Neon Demon è l'apice di tutto ciò che può essere Refn.
0: Sì.
17: E qui, secondo me, una volta che un regista raggiunge l'apice, è veramente breve il passo nello scadere nel manierismo. E questo film è un'opera che racconta solo le ossessioni di Refn. Luci al neon, musica techno, corpi, sangue, violenza, e figure paterne dalla dubbia moralità e poco altro. Voi direte, non è poco. Se però tutti questi elementi non sono supportati da una buona componente narrativa, ci fai poco o nulla. La protagonista, se non per una ottima caratterizzazione estetica, è priva di scrittura. Quest'altro personaggio, che sarà la parte action del film,
0: che è Charles Melton,
17: questo reduce di guerra, che pure lui bravissimo nelle coreografie d'azione, ma anche lui non è un personaggio scritto. E quindi è un film che si muove in queste atmosfere bellissime, una fotografia straordinaria, una colonna sonora incredibile, ma che lascia nulla, non riesce mai a emozionare, non riesce mai a colpire, a questi dialoghi talvolta tanto pretenziosi, talvolta tanto scarni, che non capisci dove vogliano andare a parare. Qui secondo me è un regista che ha avuto totale carta bianca, e è il classico caso in cui si perde.
0: Ma è uno di quei film che sono, adesso non l'ho visto, ma sono, chiedo a te, prodotti tipo da Yves Saint Laurent, questa cosa qui, no?
17: Non che io sappia, nei crediti non l'ho visti.
0: Però ecco, molti parlano anche di arte contemporanea, di installazione più che di lungometraggio. Ti ritrovi in queste definizioni?
17: Sì, Sì, si può paragonare. Io nella recensione l'ho paragonato a un bellissimo album fotografico di fotografia contemporanea.
0: Ho capito.
17: Che tu lo sfogli.
0: Che tu lo sfogli.
17: Bello, bello, alla decima pagina dici poi, bello, sì, ma cosa mi vuoi dire?
0: Poi magari dici, comincia a diventare anche un po' stucchevole.
17: Sì, anche perché ha questi toni blu, viola, blu, viola, e si esce anche poco da quelli.
0: Secondo una fotografia è sempre stata anche un grande pregio dei film di Refn, qui invece sono un po'...
17: Poi vuole anche, cerca di costruire una sorta di mistero che anche lì non si capisce nel finale dove vuole andare a parare. Insomma, è un film disastroso a tratti.
0: Ok, va bene. Allora, Michele, tu hai scritto le recensioni di questi tre film o solo alcune di queste? Mi pare Refn, ho capito di sì.
17: Refn sì, l'ho scritta su Cinemio, Digger sulla scimmia pensa, e no, Onslaught, mi sono impicciato con la pronuncia,
0: sì.
17: No, quella no, ne ho parlato solo qui.
0: È in esclusiva per noi, va bene.
17: Sì.
0: Allora Michele, grazie della disponibilità, ti ho tenuto un po' impegnato perché comunque c'era da parlare di questi tre film che sono in uscita appunto nel fine settimana che sta per arrivare. Michele, ci sentiamo presto, ciao!
17: Ciao, a presto.
0: Ciao. Allora, io vengo adesso da Ciro e Mariano perché appunto restiamo a parlare di Refn, in quanto tra poco continueremo a parlarne perché parleremo del film, diciamo, che gli ha dato la ribalta internazionale. Prima ne aveva già fatti diversi, insomma, la saga di Punisher, Valhalla Rising, eccetera. Però ecco, Drive è quello che poi con un attore come Ryan Gosling, che è stato lanciato anche da questo film, la carriera di Ryan Gosling. Io ho visto delle foto di Ciro, non so se è andato anche Mariano, a Lucca Film Festival qualche giorno fa, dove c'era proprio un incontro che Refn è in Italia, dove sta insomma un po' presentando il suo film nelle sale italiane. Tra l'altro a Firenze arriverà il sabato 3 ottobre, e dove presenterà il film al teatro qua alla compagnia di Via Cavour. C'eri tu presente, Ciro?
18: C'ero io, però da quanto ho capito si dovrà essere presente a Lucca tra giovedì e venerdì.
0: Ah, non era presente? Ho capito. Allora, però innanzitutto voglio un'opinione prima da te e poi da Mariano, intanto che poi ci colleghiamo anche col nostro prossimo ospite, sul cinema di Refn.
18: Io concordo con quanto detto sull'ultimo film perché non l'ho ancora visto, però in generale è uno degli

0: certo pubblico, quello che magari l'ho conosciuto con Drive, in una serie TV, figuriamoci, considerando anche che gli episodi erano molto lunghi.
1: Erano molto lunghi, soprattutto quello della prima serie su Prime Video,
0: esatto.
1: Anche con delle inquadrature...
0: Molto,
1: insomma, delle
0: dilatate,
1: scene molto,
0: sì,
1: molto,
0: quindi
1: molto,
0: ha sicuramente cambiato stile rispetto, sì, a Drive.
1: Do il benvenuto al nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
2: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati.
1: Ben trovato anche a te. Allora, ti puoi accomodare qui nella nostra tavola, stiamo parlando di Nicholas Winding Refn.
2: Ah, beh, con piacere allora.
1: C'è un posto libero anche per te, ti vuoi accomodare?
2: Grazie mille, certo.
1: Allora, no, aggiungi un posto a tavola che c'è un fioretto in più. Allora Jacopo, no, ti faccio un po' un breve riassunto di dove degli attimi precedenti, no? Delle puntate precedenti, perché abbiamo parlato poco fa con Michele Scarperia di Her Private Hell, il nuovo film di Refn che si trova già nelle sale adesso con,
2: sì,
1: Mubi. Poi, sì, ho passato la parola ai miei ospiti qua in studio, Ciro e Mariano, che insomma mi raccontavano anche delle due serie di Refn, una che è stata su Prime Video e l'altra su Netflix, Copenhagen, se non sbaglio era la seconda. Però con te volevo arrivare al film che poi ha fatto conoscere Refn al grande pubblico, non solo Refn ma anche il suo protagonista, come dicevo, Ryan Gosling, che è Drive. Film di 15 anni fa, e per l'occasione è tornato in sala proprio in concomitanza col suo nuovo film. Ecco, arriva Drive nel cinema contemporaneo del 2010 e cosa scombina, diciamo, in quel panorama che di quell'anno lì, insomma, di quel periodo storico lì?
2: Beh, allora, secondo me quello che scombina di più è il cliché del regista pulp postmoderno europeo che va a Hollywood e fa un film hollywoodiano, perché più o meno dalla seconda del Novecento, se non anche prima, sono stati quanti i registi europei che sono andati poi a lavorare a Hollywood inglobati, che hanno poi arricchito ovviamente il panorama, creando ovviamente altre a loro volta correnti, microcorrenti. Questo è un film che sulla carta aveva più o meno la stessa traiettoria, la stessa parabola. Invece è stato un film particolarmente sorprendente, perché è riuscito, diciamo, a declinare tanti generi cinematografici come il noir, il poliziesco anni 80, anni 70, ma anche anni 90, più anche per la tendenza pulp, con una visione particolarissima, che era di un regista che all'epoca aveva fatto già un film a Hollywood, che era Sirix, mi sembra,
1: sì,
2: era,
1: sì,
2: già,
1: sì,
2: un film americano. Lui, diciamo, che è riuscito a dare nuova linfa, ovviamente molto più personalizzata, perché poi Refn è un regista che prende tanto, ruba tanto di struttura, generi, di struttura, diciamo, tendenze, però poi è estremamente autoriferito, ovviamente. Questa è una delle sue peculiarità che man mano si è andata estremizzando nel corso del tempo, perché proprio questo è un film che rispetta poi delle regole molto base, cioè fondamentalmente è una sceneggiatura che, per come è stata poi riadattata rispetto a quella del libro, che era più complessa, è una sceneggiatura estremamente stirata, è una storia come abbiamo visto tantissime altre, e voleva, secondo me, anche in un certo senso essere questo tipo di cinema, raccontare una storia universale, il più universale possibile. Perché? Perché poi riadatta, ripersonalizza tantissimo con la visione registica, che passa dagli cambi di tono improvvisi, dal melò, passa delle scene di iperviolenza, cioè questa visione molto allucinogena, no?
1: Mm-hmm.
2: Che, ripeto, si avvia sempre più estremizzata. Questo è un punto che ha permesso di rendere Refn masticabile, ovviamente anche per il filtro hollywoodiano,
1: certo,
2: per il grande pubblico, ma
1: sì,
2: comunque sfugge dalle regole, quelle classiche, che vedevano appunto un regista europeo, un autore, questa parolaccia, l'autore che va a fare cinema pop.
1: Mm-hmm. E forse tu non sai, o forse lo sai, che prima è venuto in questo film Ryan Gosling e successivamente,
2: certo,
1: Refn.
2: Sì, come no, perché l'ha scelto lui,
1: l'ha
2: era
1: scelto
2: una cosa
1: proprio
2: del genere.
1: Lui.
2: Esatto.
1: Però inizialmente Ryan Gosling non lo voleva fare questo film, perché lui rifuggiva dai film d'azione, perché pensava che i film d'azione, che i film d'azione si concentrassero tutti sulle acrobazie, sulle scene action e poco invece sull'introspezione del personaggio. Poi quando lesse la trama si dovette totalmente ricredere, si innamorò della trama, a patto che appunto scegliesse lui il regista.

0: scelta e andò a scegliere proprio Refn, che accettò di buon grado, insomma. Poi da lì è andato anche un connubio.
1: Che sì. Poi anche questo è, apparentemente sembra un meccanismo inedito, in realtà non è così. È successo tante volte che una grande star hollywoodiana o un astro nascente hollywoodiano scegliesse il regista meno conosciuto. La cosa incredibile è stata che poi, come dici te, c'è stata un'affermazione incredibile, perché questo film, che poteva essere Fast and Furious sulla carta, che poteva essere Miami Vice, adesso faccio delle estremizzazioni, sì, anche certo. Io come Daphne, è poi diventata invece una cosa estremamente nuova, personale, molto più cucita addosso al regista.
0: Assolutamente. E, tra l'altro, poi i due continuarono a collaborare insieme anche con il film successivo, che non ebbe però tanto successo.
1: Solo,
0: anzi,
1: Dio perdona.
0: Solo Dio perdona. Only God Forgives. Non raggiunse, insomma, lo stesso successo, anzi, possiamo dire che fu un flop. Ci si aspettava forse un Drive 2, non lo so. Però ecco, tra l'altro credo sia uno dei film recensiti peggio, forse se la gioca proprio con quest'ultimo, Air Private Hell, sul famoso, sul famoso
1: Rotten Tomatoes. Adesso anche io ho visto anche Air Private Hell.
0: Ah, l'hai visto? Ecco, allora ci puoi dire la tua, perché il nostro amico di prima, Michele Scarperia, l'ho praticamente demolito. Te cosa ne pensi?
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma allora,
0: dici, siamo curiosi.
1: Ma bisogna sempre, adesso brevemente, per carità, bisogna sempre mettersi un po' d'accordo su quello che ci si aspetta da un regista, nel senso che pensare che Refn sia quello che ha fatto Drive è un pensiero non proprio corretto, perché certo. Drive nasceva da anche delle contingenze e dei bisogni specifici del film. Penso per esempio al budget, penso a dove poteva ambientarlo, penso all'inizio della colonna sonora, a delle cose che erano necessarie in quel momento. Refn da quel film lì un equilibrio che non l'ha più raggiunto, se non con The Neon Demon,
0: che era il suo ultimo film al cinema,
1: che secondo me è stato probabilmente per dei versi il più riuscito di Refn a livello proprio di confezione, perché è riuscito benissimo ad integrare queste sue verve, questi suoi modi di proprio di stare dietro la macchina da presa, ma soprattutto come montare un film, che è proprio una cosa importantissima, dei registi più decisi per quanto riguarda il montaggio. Poi ha cominciato a cercare con dei progetti sempre molto fatiscenti, che non si vedevano questi progetti, parlo delle serie, non si capiva mai bene quanto lui era convinto di poter avere un proseguo di quel progetto là, perché erano cose veramente particolari e un pubblico doveva essere un pubblico di fanatici. Questo è un film, fanatici in senso buono, io stimo tutti i fanatici, però questo è un film che ripercorre tantissimo la visione là, quindi nel momento in cui Refn si è poi, questo è un film che parla anche di nuovo femminile, che è un discorso, ecco, questo è un discorso di coerenza che lui ha ormai da parecchi anni, e l'ho anche detto più volte, questo è un film che ripercorre tantissimo quel Refn lì, che poi è un Refn che si trova tante volte anche nel passato, è sempre stato lì, e forse dovremmo cominciare a interrogarci se questo è l'autentico Refn o meno. Se visto con quest'occhio, secondo me il film ha, oddio, con ovviamente c'ha delle cose in sceneggiatura che sono difficilmente difendibili, ma anche Drive c'ha delle cose difficilmente difendibili, però è un film che secondo me può essere apprezzato.
0: Che può essere apprezzato. Va bene, no? Io sono molto curioso.
1: Come ho
0: di
1: detto, senza dire niente, sono solo bravissimo.
0: Quindi tu mi vuoi dire che a Spoleto c'è il cinema che proietta? È venuto anche a Spoleto, perché sta andando ovunque ormai Refn in giro.
1: A Spoleto non c'è venuto ancora. Però no. Forse a Perugia potrebbe andare, non lo so.
0: Ah, potrebbe andare a Perugia, dai. Vabbè, qui a Firenze viene sabato alle ore 21 al Teatro La Compagnia, so che è già quasi tutto esaurito, quindi chi ci ascolta e vuole andare a vedersi il film ed ascoltarsi anche l'ottimo Refn lo può fare sabato 3 ottobre alle ore 21.
1: Sì, perché è anche simpatico, poi, devo dire.
0: È anche simpatico, sì, è vero. È alto 2 metri di simpatia, insomma.
1: Sì.
0: Senti Jacopo, tu avevi visto anche, dovevamo parlare anche di una serie, ma io me la terrei, se te sei d'accordo, magari per la prossima settimana, in modo che la riusciamo a finire sia io che te, che è una serie che è uscita un po' così a sorpresa su Netflix, della nuova serie, forse la prima serie, no, forse
1: nessuno
0: la seconda serie.
1: Nessuno
0: l'ha vista arrivare, disse così anche Lee Schlein, ma continua a non vederla arrivare.
1: Era una citazione un po' infelice, un po' paroxistica.
0: Sì. Sto parlando dell'ottimo Pablo Larraín. Pablo Larraín, che insomma che conosciamo, regista cileno, salito alla ribalta per quella bellissima trilogia del Cile, insomma, ambientato durante, prima, dopo, durante, insomma, poco dopo la dittatura di Pinochet. Iniziata con Tony Manero, se non sbaglio, Post Mortem, poi I giorni dell'arcobaleno, uno più bello dell'altro.
1: Forse poi il film più segno di poi il più importante, non lo so.
0: Ma lo sai, però che quello fu il film, mi ricordo, nel 2010, anche quello c'ha 15 anni. Ricordo che fu il film a sorpresa di quell'edizione di Venezia del 2010, Post Mortem. Film bellissimo, film bellissimo. Poi anche Il Club, un altro film straordinario.
1: Devo dire, a me è piaciuti più o meno tutti, devo dire la verità, compresi gli ultimi
0: Conde.
1: Due che sono stati molto anche quello.
0: Anche quello. Comunque Larraín ha fatto un accordo con Netflix e un po' a sorpresa, devo dire, è uscita questa serie che si intitola Mis Muertos Tristes. Ho detto bene? Mis Muertos Tristes. Una miniserie in 4 episodi che è ambientata in Argentina, non in Cile.
1: Sì, in Argentina.
0: E insomma, è un Pablo Larraín che ha a fare con i fantasmi.
1: Quindi esatto. Doveva ambientarla anche in Italia, forse.
0: Però, insomma, un tema ricorrente i fantasmi nel suo cinema, possiamo
1: nel
0: dirlo.
1: Cinema post-mortem.
0: Nel cinema.
1: Ah,
0: è vero. È vero.
1: Dobbiamo parlare di questa serie, se non avessi la prossima volta, perché ho trovato una cosa meravigliosa, è stata una cosa meravigliosa e devo assolutamente condividere con qualcuno, perché...
0: Allora, tieniti per 7 giorni, perché così la finiamo vedere se ci mancano tutte e due episodi, che sono 4 episodi.
1: Sì, esatto.
0: E poi vediamo la particolarità che questa serie è stata presentata al Festival de San Sebastián in Spagna come film unico. Invece poi Netflix l'ha distribuita come se fosse una miniserie. Va bene.
1: E già questo è una novità, perché di solito le serie Netflix vanno a Venezia, a Cannes, in teoria. Quindi
0: ma infatti era una di quelle serie che si poteva tranquillamente vedere a Venezia. Invece quest'anno il direttore Barbera ha preso solo la dottoressa Emanuela Fanelli con la sua serie che mi pare si chiami Peccato, e invece non c'è stato spazio per altre serie.
1: Questo è un po' un genere un po' tosto, quindi è veramente tutto quanto strano di questa serie.
0: No, ma dico, ma se non si vedono ai festival, alle mostre del cinema, queste cose dove si vedono? Poi sai, Netflix ingloba praticamente tutto, no? Di tutto, di più, dalle trashate ai prodotti d'autore, cito la tua parolaccia di prima. Va bene, caro il mio Jacopo, grazie come sempre, ci sentiamo
1: grazie
0: tra 7 giorni,
1: voi.
0: Parleremo sicuramente di questo e poi probabilmente anche di qualcos'altro del passato cinematografico.
1: Va
0: grazie ancora, un saluto.
1: Buon
0: ciao.
1: Ciao.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente al chilometro 67 e 500 si registra un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, ma a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, da segnalare anche code per lavori tra Empoli Est ed Empoli direzione mare. In A11 invece, per un incidente avvenuto al chilometro 67 500, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa, città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi, tra piazzetta Calamandrei e via dei Giraldi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
5: Nova Radio, the best music in town.
0: Sono quasi le 17.50, siamo tornati in diretta con la settima sessione. Vado a salutare il nostro Federico Vascotto. Ciao Federico.
6: Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Oggi non parliamo di una serie, ma vogliamo parlare di un paio di temi di attualità che sono insomma due notizie fresche della settimana appena passata, che ci ha insomma diviso da mercoledì scorso. E comincerei da una cosa che ci piace molto, possiamo dire il nostro feticcio, la nostra notizia feticcio.
6: Ciclico che ogni tanto ritorna.
0: Ogni tanto ritorna. E ovvero il numero degli abbonati ai vari servizi streaming. Ogni tanto insomma vengono fatti, chiamiamoli dei censimenti, no? che registrano e monitorano quanti sono gli abbonati alle varie piattaforme. Allora, partendo dal top della classifica, questa è stata effettuata da un istituto di ricerca che si chiama Sensemakers ed è stata poi pubblicata in esclusiva sul sito Italia Oggi. La piattaforma che ha di gran lunga il più alto numero di abbonati è Prime Video, con 11 milioni di abbonamenti. Però anche qui va sempre fatta la distinzione, perché Prime Video c'ha il servizio dell'e-commerce. E quindi
6: infatti stavo per dire, noi in realtà non ci sorprendiamo, perché chi ce l'ha per i pazzi, poi diciamo in automatico ce l'ha anche per, pagando l'annuale, voglio dire, ce l'ha anche per i contenuti.
0: Per vedere
6: i contenuti, insomma, film, serie originali e tutta la roba che arriva in catalogo. Quindi effettivamente non sorprende, perché i pazzi ormai, soprattutto post pandemia, no, vengono usati, lo sappiamo, insomma,
0: sì.
6: Le spedizioni, eccetera. Per quanto
0: riguarda i contenuti di Prime Video, devo dire che ormai ha preso una precisa linea, cioè da una parte ci sono questi reality game,
6: esatto,
0: come The Traitors, The 50, cioè,
6: esatto,
0: e dall'altro ci sono le serie Young Adult, mi pare che si siano specializzate in questo film.
6: Esatto, ormai soprattutto spagnole, ma non solo, però è vero, ormai si è buttato sullo Young Adult e su tutte le serie che arrivano dai BookTok, cioè quei libri nati, no? Parlavamo anche in trasmissione qualche volta, insomma, da autoproduzioni di TikToker e simili, quindi ha preso quella deriva. Io ovviamente riconosco il successo.
0: Se lo fanno vuol dire che hanno dei riscontri, c'è domanda, c'è richiesta. Al secondo posto di questa classifica c'è ovviamente Netflix, che ancora uno zoccolo veramente molto duro
6: ancora
0: e alto,
6: si mantiene
0: con 5 milioni e 75 di abbonati. E Netflix insomma è un calderone, lo dicevamo prima, dove ci trovi veramente di tutto.
6: Mi viene da dire, è la Rai
0: la generalista, è quella più generalista,
6: che ha un po' di tutto ormai, no? Un bel calderone, come hai detto tu, e quindi forse per questo accontenta le famiglie, no? Che magari hanno un abbonamento in famiglia e hanno i genitori più grandi, i figli, eccetera, che guardano, no? Un po' tutti i contenuti.
0: Tutti i contenuti, esattamente, ce n'è per tutti i gusti. Al terzo posto c'è Sky, e qui bisogna sommare Sky, gli utenti con la parabola, eccetera eccetera, e quelli di Now, che fa parte, che è il servizio streaming di Sky,
6: servizio streaming, esattamente
0: 4,3
6: esattamente.
0: Milioni di abbonamenti. E su Sky bisogna tenere d'occhio anche una florida produzione di serie italiane. Tra poco uscirà, la prossima settimana, North Sud Ovest Est, insomma,
6: esatto, attesissima, insomma, seconda stagione della leggendaria storia degli 83.
0: Credo anche ultima stagione.
6: E in teoria sì. Esattamente.
0: Poi
6: sì,
0: al quarto posto c'è DAZN, che è una piattaforma totalmente sportiva.
6: Esatto.
0: E ci sono 1,8 milioni di abbonati. Al quinto posto c'è Disney Plus. Mi aspettavo qualcosa di più su Disney Plus, invece 1,62 milioni di abbonati.
6: Ma sai, noto un po' anche per l'aumento dei prezzi che c'è stato per tutte le piattaforme, sottolineiamolo perché è giusto dirlo, noto che le famiglie invece di tendere a Disney Plus, perché ha comunque tutta la roba Disney anche per i bambini, no?
0: Sì.
6: E avendo avuto molti meno contenuti nuovi, Marvel, Star Wars, no? Rispetto agli anni scorsi, secondo me è questo che ha fatto la differenza, e tendono a ributtarsi su Netflix piuttosto che migrare, diciamo, no? Su Disney Plus. Lo noto anche da amici che hanno figli che me lo dicono, insomma, ecco, vedo che insomma non ha più quell'effetto novità che ha avuto quando è arrivata, no? Che poi era piena di tutte queste serie che arrivavano, conflitto tra Star Wars, Marvel, tutti i loro, certo, i loro brand, insomma, ecco.
0: C'è da registrare invece un ottimo risultato al sesto posto della nostra, esatto, classifica, che è quello di HBO Max, di proprietà della Warner, che insomma in soli 9-10 mesi, ma diciamo 9 mesi perché insomma poi l'indagine
6: è arrivata
0: a gennaio, 500.000 abbonati, che non sono un buon numero, dai.
6: Ma infatti io volevo sottolineare questo perché è la novità di questa classifica,
0: è la novità, sì,
6: perché prima non c'era, e tra l'altro è interessante notarlo perché come sappiamo, l'avevamo detto quando arrivò, molte delle serie che erano esclusiva Sky sono diventate o esclusive HBO Max, distribuzione,
0: in co-esclusiva, no? Tipo House of the Dragons.
6: Esatto, tipo House of the Dragon o The Last of Us,
0: sì, questi vero,
6: pochi titoli, quel Come to Derry, insomma, già iniziati su, sì, Sky, che continuano anche lì, ma tutte le novità sono esclusive a HBO Max, esatto, quindi è interessante. Poi a tutti i film Warner che arrivano in automatico, no? Dopo tre mesi, in piattaforma, quindi cioè, è interessante,
0: ci sono...
6: che Sky per adesso sia mantenuto, ma per esempio se ne riparleremo tra un anno, no? Sarà interessante vedere se Sky, dopo tutte queste perdite, è riuscita, insomma, a, no? Ecco, non ha più neanche tutte le originali,
0: sì,
6: Pico,
0: sì,
6: però
0: sì,
6: lo,
0: sì,
6: dicevamo,
0: sì,
6: ti ricordo, quindi vedremo un po'.
0: Poi ci sono anche accordi con tanti film italiani, abbiamo ospitato in apertura Edoardo Gabriellini che ci ha parlato, mm-hmm, della Città dei Vivi, e quando si vedono i titoli di testa o comunque i titoli di finale a seconda di come,
6: certo,
0: vengono,
6: certo,
0: messi e scelti dal regista, e si trova spesso in collaborazione con Disney Plus, in collaborazione con HBO Max, segno che questi qui, quando è finita la famosa finestra cinematografica,
6: sapremo che andranno lì, come è più raro, sì, in collaborazione con Sky Cinema, no? Che fai, che andranno
0: anche
6: lì
0: in Sky,
6: esempio,
0: Cinema,
6: no?
0: sì, lì magari più commedie, tipo,
6: è un esempio più raro, sì. Però infatti HBO Max è già il segno che già sta buttando anche su quella distribuzione lì, assolutamente.
0: In fondo a questa classifica
6: fanalino, il solito fanalista,
0: è Paramount Plus con appena, diciamo così, 350.000 abbonati, ma quello che ci fa piangere il cuore è non vedere Apple TV, che vuol dire che c'ha meno di 300. Ho letto che sono in crescita, ma non tanto, insomma, da...
6: Ho letto così anche io, ma evidentemente non abbastanza da essere degni di nota, diciamo, no? Ma non... purtroppo, l'abbiamo detto tante volte, nonostante abbia la qualità migliore, nessuno sa che esiste, ma banalmente nessuno sa che comprando un dispositivo, un device Apple di qualsiasi tipo, ha dei mesi gratis, voglio dire, di contenuti, e praticamente quasi nessuno lo sa.
0: Ma diciamo che l'abbiamo sempre sottolineato questa cosa, la prima... è proprio Apple la prima a non farsi pubblicità,
6: infatti,
0: si trovano le locandine, il trailer, i trailer li trovi o sul loro canale YouTube, o se sei, insomma, uno addetto a lavori, ti arriva il comunicato stampa
6: certo,
0: lo trovi lì il trailer, quindi insomma. Però,
6: diciamo che non è il loro principale core business,
0: non è il loro principale core business,
6: è proprio per quello che può mantenerlo, diciamo, il core business, no?
0: Certo, però spendono veramente tanto per serie televisive, anche perché anche solo di cachet degli attori, perché prendono gli attori più famosi in circolazione,
6: famosi,
0: quindi ci sono serie,
6: sono tutti in casa Apple,
0: sì,
6: siamo sempre cappellarlo, diciamo sempre,
0: esatto, siamo sempre in attesa della prima serie l'Apple italiano, non so se mai arriverà questa cosa qua.
6: Chissà, infatti l'avevano detto, mi ricordo, quando arrivò in Italia qualche mese dopo, però poi che forse ne avrebbero annunciata una, ma poi non se ne è saputo più niente, al massimo abbiamo degli italiani coinvolti in, però non è la stessa cosa, ovviamente.
0: Esattamente. Va bene, allora Federico, archiviamo questo argomento, che poi magari riprenderemo. Io credo che esca ogni sei mesi questa classifica.
6: In teoria sì, mi ricordo che era ogni sei mesi. Più o meno, ecco.
0: Prendiamo un'altra notizia che ha fatto discutere l'internet, come si dice,
6: in questi ultimi giorni,
0: ovvero la classifica delle 100 migliori serie televisive del XXI secolo, stilata da un prestigioso giornale che è il New York Times. Ora noi non staremo qui ad elencarle dal centesimo al primo posto, però saremo matti. E qui io voglio coinvolgere anche i nostri ospiti che sono qua in studio, che sono Ciro e Mariano. Però mi vorrei innanzitutto soffermare sui primi 20, li possiamo citare, poi andiamo un po' in ordine sparso, e poi voglio chiedere sia a te, Federico, che ai miei ospiti, se c'è qualcosa in questa classifica, non so se loro adesso con il cellulare riescono a recuperarla, che non trovano e che secondo loro poteva starci. Allora vado in cinquine, così poi mi commenti queste cinquine. Ventesimo posto The Crown, 19° posto Chernobyl, 18° posto I May Destroy You, 17° The Americans, 16° The Office, versione English.
6: UK, sì, UK. Quella originale. Ma dunque, nulla da dire, se non che non so se ci avrei messo I May Destroy You, per quanto la ritenga un'ottima serie, attenzione, però non so se addirittura tra i primi 20.
0: Tra i primi 20, ho capito. È una serie che comunque ha fatto molto parlare, anche per la sua
6: argomento. No, ha fatto molto parlare, da me poi è arrivata molto in ritardo in sordina, tutta la tematica LGBT, però vabbè.
0: Sì, diciamo, in America è stata sicuramente
6: molto blasonata.
0: Quindicesimo posto, una serie capolavoro che è Six Feet Under, 14° esatto. Friday Night Lights, che si chiamava in Italia, ti ricordi come si chiamava?
6: Perché poi High School Team.
0: High School Team, è vero.
6: Perché poi il titolo, come Met Your Mother, no? Che era la fine arriva mamma, e poi venne ricambiato quello originale perché si resero conto.
0: Certo, era un po' ridicolo. Allora, il 13° mi sorprende vederla così alta, nonostante io l'abbia apprezzata Girls di Lena Dunham.
6: Ma no, io invece non sono preso, perché soprattutto in America è amatissima, è stata amatissima, ecco. Quindi non sono sorpreso, sì. In realtà.
0: 12° posto per Arrested Development, che in Italia si chiamava?
6: Ti presento i miei.
0: Ma una fantasia.
6: Ma guarda, la più terribile però è Friday Night Lights, perché aveva un titolo comunque inglese, però nella testa, capito, rilassato, pensavano che... Certo. Il pubblico italiano capisce di più High School che
0: sì, che
6: life,
0: quello. Vabbè. Undicesima troviamo l'altra The Office, che è la versione degli Stati Uniti, quella con Steve Carell. E poi veniamo alla top 10. 10° posto Atlanta con Childish Gambino, non mi ricordo il suo nome.
6: E con Donald Glover.
0: Donald Glover, bravo. È una serie che anche qui in Italia, insomma, si è avuto difficoltà.
6: Vabbè, è sordinatissima, l'ultima stagione di Battista, però ne parliamo benissimo.
0: Al 9° posto, uno dei titoli storici della HBO, Curb Your Enthusiasm.
6: Esatto, che anche questa qua in Italia, non dico quasi sconosciuta, ma
0: quando ormai 20 anni fa, all'esame di teorie tecniche del linguaggio televisivo, mi pare si chiamasse questo corso, si parlava anche di serie televisive e c'erano veramente tanti riferimenti su questo testo a Curb Your Enthusiasm.
6: Beh, ma ci sta, perché insomma ha fatto la storia della televisione metanarrativa, no? Di quello che racconta, insomma, un alter ego di se stesso, no? Il è sulla comicità, di come si fa ridere.
0: Esatto. 8° posto per 30 Rock, la serie
6: mio grande amore. Che gioia.
0: Tina Fey, Alec Baldwin.
6: Mamma mia.
0: 7° posto VIP, anche questa è una serie di non tanto tempo fa.
6: Infatti hanno messo soprattutto, ma capita spesso, se hai notato, che quando escono queste classifiche tendono a mettere titoli soprattutto comunque abbastanza recenti, perché è come su quelli che la scrivo, però...
0: Come per dire, noi siamo al passo coi tempi, non è che ci siamo fermati agli anni 10 o agli anni 2000.
6: No, certo, ma anche per dire che si ricordano per primi quelli più recenti,
0: Al 6° posto, vabbè, qui troviamo... Allora, c'è una grande presenza di HBO in questa top 20, lo possiamo dire tranquillamente, soprattutto nei primi 10. 6° posto, Il Trono di Spade. Al 5° posto Fleabag,
6: gioiellino, insomma, di Prime Video, ecco.
0: Di Prime Video, sì.
6: Prima era della BBC, poi di Prime Video.
0: Che ha avuto due stagioni, se non sbaglio.
6: Due stagioni.
0: Quarto posto,
6: la seconda stagione ha perfettamente senso di esistere, anche se nessuno pensava, ecco.
0: Esatto. Quarto posto Succession, una serie pluripremiata, insomma, negli ultimi anni. HBO. Terzo posto, qui andiamo sul podio. Al terzo posto del podio ci abbiamo medaglia di bronzo Mad Men, che dire di Mad Men.
6: Che dire, se
0: ragazzi,
6: no, insomma,
0: vedo anche i miei ospiti. Mad Men,
6: mio grande recupero, è stato in pandemia e l'ho, insomma,
0: l'hai recuperato in pandemia.
6: Sì, è una di quelle che ho recuperato tardi, però l'ho amata, insomma.
0: Mad Men, che non era HBO ma era AMC.
6: No, era AMC, periodo d'oro di AMC, e ci arriviamo tra poco.
0: Al secondo posto, medaglia d'argento per The Wire, un'altra serie monumentale di HBO, quella tra fine anni 90 e primi 2000, proprio un po' come anche Six Feet Under.
6: Tutti i titoli, mi sembra, di questa classifica stanno su HBO Max, per gli ascoltatori. Interessati, che qualcuno di questi lo volesse recuperare,
0: lo può fare. Rullo di tamburi, un titolo alquanto secondo me scontato, però insomma ha trovato il plauso di pubblico e critica per 5 stagioni, ma anche da sottoscritto, devo dire. E Breaking Bad di Vince Gilligan,
6: di nuovo AMC, che era di il periodo d'oro, no? Insomma,
0: come giudichi questo primo posto? Anche te, un primo posto scontato? Si poteva osare di più?
6: Ma allora, si poteva osare di più sicuramente. Io non so se gli avrei dato il primo posto, nel senso, perché se dobbiamo giudicare le serie che hanno comunque magari anche cambiato un po', no? La
0: TV,
6: questi 20 posti non c'è Lost.
0: Ecco. È che il titolo che avrei messo io, immagino anche te.
6: Mi piace, ma con tutto l'amore per Breaking Bad, non ha cambiato la TV, no, come l'ha cambiata Lost. Cioè, esatto. Breaking Bad non esisterebbe senza Lost, se vogliamo esagerare così.
0: Vuol dire che al New York Times non hanno visto Lost? No, non l'hanno messo.
6: Ma no, Dio, insomma, non penso. Per esempio, anche il Trono di Spade non ce l'avrei messo se non c'era Lost in questi venti, capito? Perché comunque sono tutti figli di, capito? Cioè, se non ci fosse stata quella...
0: So, è vero. Allora, quindi per te Lost, anche per me, sì, chiedo ai miei ospiti Ciro e Mariano.
7: Sì, anche per me Lost, anche per te Lost, la vedi, serie che ha creato letteralmente la serie serializzata.
0: È vero.
6: Guarda, l'ha creato un fenomeno
0: Ciro, il nostro Ciro Mesti. Invece Mariano?
8: Ma io notavo anche una Twin Peaks The Return che è molto molto in basso.
0: La volevi più alta. Però c'è un titolo che non trovi e che avresti messo?
7: Io sì, ce l'ho. Mr. Robot.
0: Ah, Mr. Robot. Ma Mr. Robot non c'è. Infatti mi sono segnato anche gli esclusi eccellenti, che sono appunto Mr. Robot, Fargo, la serie antologica. Fargo non c'è, ma tra i primi 100... X-Files no, perché
6: però
0: è una serie che
6: vale diverso.
0: Esatto. Allora no, poi ti spiego perché non c'è X-Files, non c'è Fargo, non c'è Mindhunter, un'altra serie straordinaria, sì, David Fincher, non c'è neanche Hannibal.
6: Ah, non c'è Hannibal, questo è molto grave, vedi, molto grave. Per
0: esatto, non c'è Hannibal.
6: Guarda, io ti cito anche che è strano che, vabbè, non ci sono Sherlock e Peaky Blinders, se non sbaglio, per esempio, altri due titoli che comunque non c'è neanche Dottor House, che comunque è anni 2000, ma soprattutto a me ha colpito, sai cosa, che ho capito, insomma, mettere le serie d'autore, ma alcune di queste sono anche titoli commerciali, tipo Il Trono di Spade, ecco, non ci sono le comedy commerciali che hanno fatto la storia di questo, cioè tipo Met Your Mother e Big Bang Theory.
0: Cioè invece in fondo, quasi in fondo alla classifica, Community, e questo sono contento. Recreation, infatti, cioè...
6: però vedi, sono tutte comedy che, se vogliamo, senza nulla togliere, che se tiro occhio l'amo, però mi rendo anche conto che commercialmente sia nulla o quasi
0: è vero.
6: A livello di popolarità, ecco, è strano che due titoli che hanno comunque cambiato la storia del sitcom, sia Big Bang Theory che sia Met Your Mother, neanche uno dei due non ci sia, cioè.
0: Certo. Allora, c'è da dire anche che il New York Times ha preso molte critiche perché dice: come, non ci sono i Soprano? No, perché una serie per entrare in classifica doveva aver debuttato dal primo gennaio del 2000 in poi. Invece il primo episodio di Soprano è andato in onda il 10 gennaio 99, altrimenti, con tutto il rispetto per Breaking Bad, probabilmente avremmo visto i Soprano primo in classifica.
6: Io, assolutamente, dico la stessa cosa. E tra l'altro, visto che prima giustamente l'Instala citavano Twin Peaks, sono dei revival, e quindi io credo che non siano stati considerati anche per quello, io penso che siano stati messi in basso, perché X-Files anche, cioè, tecnicamente è una serie degli anni 90, voglio dire, quindi sono
0: poi velocemente, esatto, c'è The White Lotus, molto alto, 21esimo, Severance, Scissione, 30esimo, la prima stagione di True Detective al 35esimo, Peaky Blinders al 43esimo, vedi, l'abbiamo trovato, Stranger Things al 53esimo, Ozark, non c'è Lost ma c'è Stranger Things, Ozark al 68esimo, Squid Game al 72esimo, The Bear 74esimo, Dexter 88esimo, un po' più in alto invece Better Call Saul, che per molti è anche superiore a,
6: infatti, a Breaking Bad,
0: al 27esimo posto. No, ma Lost c'è, ragazzi, 22esimo posto, ci siamo presi un abbaglio,
7: c'è 22esimo,
0: al 22esimo, infatti era, non ce, ce la siamo persi, Federico. Abbiamo,
6: vabbè,
0: abbiamo,
6: allora ce la siamo persi. Beh, siamo comunque persi, grave, che sia il 22esimo posto.
0: Sì, è comunque grave. Sì, sì, sì, non si salvano. Non si salva comunque. Deadwood 24esima. The Leftovers, una serie secondo me molto che io avrei messa al top 5. Meravigliosa. E Black Mirror, Black Mirror 26esima. Ma vabbè, comunque, se ve la volete vedere tutta, la trovate comunque su vari siti internet, sui social. Va bene, Federico. Bene, abbiamo commentato quello che dovevamo commentare. È stato divertente.
6: Beh, abbiamo fatto, come ogni tanto facciamo qui in radio, il punto, no?
0: Abbiamo fatto il punto. Vedi, a 8:30 di Lilli Gruber c'è il punto di Paolo Pagliaro. Qui abbiamo il punto di Federico Vascotto. Va bene, Federico, va bene. Grazie. Un abbraccio.
6: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao Federico. Ciao. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, sono le 18:10. Io ringrazio i qui presenti Ciro Mesti e Mariano Mesti. Ciro, autore, il suo libro si trova sempre, insomma, negli store online o nelle librerie, sezione cinema. Se non lo trovate, potete richiederlo, giustamente.
7: Sì, sì, certo. Sto lavorando,
0: ecco quello ti volevo chiedere. Sì. Tu stai lavorando al tuo prossimo libro?
7: Sto lavorando a qualcosa su Christopher Nolan, dato che siamo reduci dall'Odissea.
0: Ma ancora non si sa quale sarà il prossimo progetto. Lui lavora, fa film ogni 3 anni, però insomma, comincia.
7: Intanto esce una voce horror.
0: Horror, vediamo, vediamo.
7: Sarei
0: vediamo
7: molto curioso.
0: Che cosa ci riserverà. Va bene, invece tu Mariano, poi avete anche podcast, YouTube,
7: sì, sì, la matrice del cinema, su Spotify.
0: E cerchiamo su Spotify. Va bene ragazzi, io vi invito, quando volete tornare, lo sapete che siete benvenuti qui alla Settima Ossessione. Come vedete si conversa di cinema, anche di serie TV, insomma uno
7: dove
0: spazio
7: si sta
0: libero.
7: Bene, si torna sempre.
0: Si
7: volentieri.
0: Torna sempre, io ti ringrazio.
7: Sì, grazie a te dell'invito.
0: Grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che come sempre la puntata sarà disponibile a partire da domani sul sito di Nova Radio, novaradio.info, e da venerdì anche in podcast su Spotify. Auguro a tutti una buona serata, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: L'amore vuole tu, apri le tue braccia al cielo, ma poi rimani giù, perché non mi prendi sul serio. Forse hai ragione tu, non c'è più tempo da sprecare, così non guardo in su nel blu dipinto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Pipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra Piazzetta Calamandrei e Via dei Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria nel fine settimana del 3 e 4 ottobre sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra Piazzetta Calamandrei e Via dei Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 6 miliardi di persone, persone.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, non una di meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

porta rotta in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero. Se usciva dalla porta era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole somigliava alla sua vita rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco,

troppo strano o solo pazzo e basta, e camminava con la mano sempre pugno in tasca. Certamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito al

0: Here we come. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente, che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero. Per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno.
2: L'economia.
1: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati FIOM, FIM e WILM, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL.
3: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide. È ora di mettere fine a questa operazione impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. È questo modello di fare impresa che va fermato, è inutile che continuino a menarla, questo è un modello di fare impresa che uccide.
1: Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale, risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

339-7788-125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, non riesco neanche

per farlo ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli il desiderio mangiare. È cannibale. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso.

bother while. Dang it, man.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,